0: così.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:34.
2: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:31.
5: www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: da sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: No. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Dolce

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
2: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Non stavo pensando a quella frase di prima, che crescerò.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: I'm gonna walk over to him, and when I do, I'm gonna say, hey!

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5:33.
3: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 6:33.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Fortunato Giovedì da Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello.

0: Credo nelle preghiere anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore resta amore, amore non te lo dimentica.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio.
2: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
1: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio.
2: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
1: Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà del cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello 100% successi.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
7: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza a persona con disabilità motorie e mentali. 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello,
4: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
6: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
8: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: 334 79 88 000.
11: Sono le 8.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345-7959-266. Vendo Fiat Panda aprile 2013 circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334-2750-741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348-9298-449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel nel Mugello e inviare SMS o WhatsApp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 1838.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
11: Papà, non ti hai l'occhito?
14: Cooking soul.

0: momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori e designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante.

0: cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
1: 334 79 88 000.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
3: Allora conomi demgal, flakai ko demgal. Allora conomi gandal, flar mofti gandal. Allora conomi demgal, flar kai ko demgal. Allora conomi gandal, flar mofti gandal. Allora

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
4: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
10: 334 79 88 000.
11: Sono le 9.
12: Radio Mugello Notizie.
13: Puliamo Scarperie San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperie San Piero in collaborazione con la Consulta dei Genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale. Il rispetto del bene comune comune dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature del Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16:30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: Radio Mugello.

0: resposta vera.
1: Radio Mugello. Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, giovedì 1 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature. A Borgo San Lorenzo, minima della notte 10,5 gradi e massima di ieri 29,7. A Scarperia, minima di 9,7 gradi e massima di ieri 30 gradi. A Barberino di Mugello, minima 14,7 gradi e massima di ieri 27. A Palazzuolo sul Senio, minima non disponibile e massima di ieri 24,5. A Firenzuola, minima 8,2 gradi e massima di ieri 24,7. A Marradi, minima 9,5 gradi e massima di ieri 25. A Vicchio, minima 13,9 gradi e massima di ieri 27,2. A Dicomano, minima 13,9 gradi e massima non disponibile. A Londa, minima non disponibile e massima di ieri 27,2. A Montegiovi, minima 15,5 gradi e massima non disponibile. A Rufina, minima non disponibile e massima di ieri 29,1. Al Giogo, minima 13 gradi e massima di ieri 19,8. Alla Futa, minima di 13,7 gradi, massima di 20,4. Per oggi cielo parzialmente nuvoloso, con nubi a tratti più consistenti. Non sono previste precipitazioni rilevanti sul Mugello e sulla Val di Sieve. Possibili locali rovesci pomeridiani riguarderanno soprattutto altre zone della Toscana. Venti deboli nelle aree interne, con rinforzi occidentali nel pomeriggio e in quota. In Appennino, massima intorno ai 18 gradi a 1000 metri, 14 gradi a 1500 e 10 gradi a 2000 metri. Temperature in lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
3: Sono le 9:34.
2: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: 334 7988 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella la ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'open day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti e offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'open day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12:30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14:30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. l'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
9: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa. Originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: Tu chiamale se vuoi emozioni.
3: Programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
11: Emozioni.
12: Buongiorno, buongiorno, sono io Maria Cristina qui con voi questa volta per parlare ancora una volta di emozioni. Stiamo percorrendo le pagine del libro di Francesca Erika Poli, Emozioni che curano, e siamo arrivati nel punto in cui stiamo evidenziando il fatto che le emozioni che ci governano sono spesso nascoste dentro di noi, non ne abbiamo consapevolezza o molto spesso agiamo proprio per nasconderle. Ed è questa l'azione che poi ci creerà nel tempo grossi problemi, perché queste emozioni represse in realtà continuano a condizionarci profondamente e noi siamo sempre più lontani dalla possibilità di governarle. Possiamo dire, ci racconta Francesca Erika Poli, che i bambini, come gli animali, sono in diretto contatto con l'impulso dell'emozione ad agire e lo esprimono. Come dice Daniel Goleman, solo negli adulti civili troviamo l'anomalia della separazione tra l'impulso e la reazione. Si tratta di un'anomalia, infatti, che può essere anche molto utile, ma non si diventa la coatta repressione del sentire, perché di fatto è proprio questo il grosso problema, cioè quello di insistere nella repressione di quello che si sente. Siamo nati per manifestarci, per essere ciò che siamo, e quindi abbiamo bisogno di essere in contatto con quello che sentiamo per poterlo gestire, per poter imparare quello che stiamo sentendo ci sta volendo insegnare. Per questo anche l'arte della cura può essere attraverso proprio l'arte, perché manifesta l'impulso espressivo dell'emozione. Spesso un quadro, una canzone, una pista teatrale, una danza sono dei quadri di un dolore che si trascende nella bellezza.
10: www.radiomugello.it

0: E a questo punto, riprendendo le parole di Francesca Ricapoli, ci facciamo portare da lei nella storia di una sua esperienza con una sua paziente a proposito di emozioni represse. Ci racconta che una sua paziente non aveva mai elaborato il lutto per la morte della madre avvenuta quando aveva 18 anni. Solo dopo aver sentito il dolore per la sua perdita, averlo pianto ed essersi resa conto che in più di 20 anni non lo aveva mai fatto, realizzò che si era identificata nella madre, facendo la mamma per il fratello, la moglie per il padre e mettendosi con un uomo che si comportava con lei come un figlio. Dopo la seduta, durante la quale pianse a lungo la mancanza della madre e sentì la rabbia che aveva verso di lei per l'averla lasciata sola, avvertì che doveva suggellare con un rito quel passaggio. Decise che doveva andare sulla sua tomba e lasciarla andare davvero. E così fece. Un funerale privato, con i fiori e una lettera. Subito dopo mutò la sua vita, i suoi ritmi e i comportamenti. Ottenendo l'accesso alla propria verità emotiva, la persona scioglie i dubbi su ciò che deve fare e, paradossalmente, recupera quel che non ha mai avuto prima, che aveva dentro di sé, ma che ignorava di avere. È il conosciuto non pensato, chiamato così da Christopher Bollas. La verità emotiva appare quindi come ciò che un individuo ha sempre saputo e al contempo come un'innovazione mozzafiato.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
5: 334 79 88 000.
6: E arriviamo quindi a parlare di quello che è un aspetto fondamentale della relazione con le nostre emozioni e con la capacità di acquisirne l'informazione profonda, il grande insegnamento. Perché solo arrivando al limite, alla soglia di ciò che è stato intollerabile, si ritrova la propria essenza. E questo però può avvenire grazie alla presenza dell'altro. E questo è un elemento davvero delicato e importantissimo. La condivisione protetta dispiega il sentire, perché permette che la persona possa parlare di quelle parti di sé che le provocano dolore e per questo sono temute e dunque nascoste. È la risonanza che si crea tra il cosiddetto paziente e il cosiddetto terapeuta, che amplifica l'esperienza affettiva. L'esperienza disastrosa dell'isolamento non voluto, anzi temuto, in epoche precoci ha caratterizzato pezzi del sé e li ha resi inaccessibili. La non risposta dell'altro, come il padre del mio paziente che non vedeva la sua voglia di abbracci, la sua inaccessibilità in un'epoca in cui il bisogno di sintonizzazione con l'altro è essenziale, crea le basi della patologia psichica e somatica se non trova riparazione alcuna. Quando avviene l'esperienza riparativa, ecco che i livelli sempre più profondi di materiale inconscio trovano spazio nella coscienza e si trasformano in fonti di vitalità ed energia restituite all'azione, che diviene dunque azione efficace e rispettosa dei propri bisogni e desideri relazionali, mentre emerge sempre di più la sensazione di essere in contatto con il proprio vero sé. E con queste parole voglio quindi sottolineare l'importanza che ha la relazione con l'altro. Sì, certo, lei è psicologa e parla quindi dall'alto della sua professione, ma nella nostra quotidianità la relazione con gli altri che ci sono accanto è veramente un ingrediente fondamentale per la nostra vita e quindi anche un importante ingrediente di cura. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: essere brutti.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 18 38.
4: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: al 334 79 88 000.
6: Questo disco è stato richiesto a
5: 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
6: 334 79 88 000.
7: Sono le 10:59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Puliamo Scarperia e San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero in collaborazione con la Consulta dei Genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita. Rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Sabato 3 ottobre alle 15 al Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in 3 sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il 50° anniversario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco, intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi. Illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

profondo, che li tenga fissi al fondo dell'infelicità.

una catena triste che non ha pietà. Gli uomini senza amore non fanno sogni da raccontare, sogni pieni solo di fumo,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, giovedì 1 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature. A Borgo San Lorenzo, minima della notte 10,5 gradi e massima di ieri 29,7. A Scarperia, minima di 9,7 gradi e massima di ieri 30 gradi. A Barberino di Mugello, minima 14,7 gradi e massima di ieri 27. A Palazzuolo sul Senio, minima non disponibile e massima di ieri 24,5. A Firenzuola, minima 8,2 gradi e massima di ieri 24,7. A Marradi, minima 9,5 gradi e massima di ieri 25. A Vicchio, minima 13,9 gradi e massima di ieri 27,2. A Dicomano, minima 13,9 gradi e massima non disponibile. A Londa, minima non disponibile e massima di ieri 27,2. A Montegiovi, minima 15,5 gradi e massima non disponibile. A Rufina, minima non disponibile e massima di ieri 29,1. Al Giogo, minima 13 gradi e massima di ieri 19,8. Alla Futa, minima di 13,7 gradi, massima di 20,4. Per oggi cielo parzialmente nuvoloso, con nubi a tratti più consistenti. Non sono previste precipitazioni rilevanti sul Mugello e sulla Val di Sieve. Possibili locali rovesci pomeridiani riguarderanno soprattutto altre zone della Toscana. Venti deboli nelle aree interne, con rinforzi occidentali nel pomeriggio e in quota. In Appennino, massima intorno ai 18 gradi a 1000 metri, 14 gradi a 1500 e 10 gradi a 2000 metri. Temperature in lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: 334 79 88 000.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
6: 334 79 88 000 Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347-5621-717 Sandra
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:40.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa e il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone. Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
2: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia aperto ai battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuto ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Oh, yeah.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
7: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: 334 79 88 000.
6: Sono le 13.
7: Radio Mugello Notizie.
8: I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo e di Barberino di Mugello sono intervenuti mercoledì sera dalle 22.45 in una zona impervia della Via degli Dei tra Madonna dei Fornelli e Locanda degli Dei a Gabbiano per la ricerca e il soccorso di un uomo di 60 anni che era atteso alla locanda ma non si è presentato. Sul posto hanno operato due squadre. Attivate le unità cinofili, il nucleo Dedalo per la ricerca dei dispositivi di telefonia dal comando di Prato, il nucleo SAPR della Toscana con droni con termocamera e sistema di ricerca Life Seeker. Sul posto anche personale del soccorso alpino, richiesto l'intervento dell'elicottero dell'aeronautica militare. Inviata anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco, che è stata dislocata al parcheggio della Repubblica nell'abitato di Sant'Agata. Da lì il personale specializzato in topografia ha pianificato e coordinato le squadre di ricerca. Poco prima della mezzanotte gli operatori della sala operativa 115 sono stati contattati dal personale della locanda, che nel frattempo era stato raggiunto attraverso messaggi dalla persona dispersa, che era riuscita a raggiungere un luogo sgombro da vegetazione d'alto fusto e ad agganciare il segnale telefonico. Ciò ha consentito di trasmettere le coordinate. La squadra del distaccamento di Barberino di Mugello, che era nella zona, ha raggiunto e recuperato l'escursionista in buona salute, trasportandolo in un luogo sicuro a Montepoli, dove è stato visitato per un controllo dal personale sanitario. Due incendi nel giro di due giorni tra Mugello e Val di Sieve richiamano ancora una volta l'attenzione sul rischio legato agli abbruciamenti di residui vegetali in un periodo caratterizzato da caldo e vegetazione particolarmente secca. Nella giornata di martedì un incendio si è verificato a Villore nel territorio comunale di Vicchio, mentre mercoledì un nuovo rogo ha interessato Frascole nel comune di Dicomano. Secondo quanto segnalato dalla VAB, in entrambi i casi le fiamme sarebbero partite da operazioni di ripulitura sfuggite al controllo. Anche se non è più in vigore il divieto generale di abbruciamento, le attuali condizioni ambientali impongono la massima prudenza.
0: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio, infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro, e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
8: Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Legambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi. Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi. Un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi è ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di Il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Sabato 3 ottobre alle 17 alla biblioteca di Ronta verrà presentato il libro edito da Felici, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana. Toscana a cura di Paolo Mugnai, con l'autore Ezio Alessio Gensini, la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli, che parlerà di libroterapia, e le letture a cura di Sandra Vigiani. Si tratta di 13 racconti ambientati in Toscana, curati dal giornalista fiorentino Paolo Mugnai, autore di racconti e anche organizzatore di premi letterari. Si tratta di una proposta di culturing presso la biblioteca, gestita dalle volontarie in sinergia con la Proloco di Ronta. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in 3 sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il 50enario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16:30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. L'associazione artistica culturale dalle terre di Giotto e dell'Angelico organizza una mostra collettiva per gli 800 anni dalla morte di San Francesco presso il Museo Casa di Giotto a Vespignano nel comune di Vicchio. L'inaugurazione si svolgerà domenica 4 ottobre a partire dalle 15:30 con l'intervento di Anna Pagani, storica dell'arte. Gli orari di apertura della mostra saranno domenica 4 ottobre dalle 15:30 alle 18 e dal 5 ottobre al 6 dicembre, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia è stato battuto in casa per 4-0 dal Pelago ed è stato eliminato dalla manifestazione insieme alla Londa, che nella terza giornata del triangolare ha riposato. Il Firenzuola ha vinto per 1-0 la partita secca contro il Reconquista, passando al secondo turno. L'incontro era diventato in pratica una sfida diretta dopo la sconfitta a tavolino e l'esclusione dalla Coppa del Vaglia. Martedì sera nella Coppa Fringuelli di terza categoria la Rontese ha vinto per 3-0 a Scarperia Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata. Il Cavallina giocherà il 7 ottobre sul campo della Calenzanese.
6: Scarperia che perde in casa il turno di Coppa contro il Perego 4-0. Jacopo Nencini, il tecnico, primo tempo molto male, nel secondo tempo avete fatto qualcosa, ma insomma poi il 4-0 la dice tutta.
9: Sì, partita proprio sbagliata in tutto e per tutto. E si sapeva che lo scotto c'era da pagare, quindi ci si rimbocca le maniche, si lavora più di prima e si cerca di colmare le nostre lacune per poter arrivare all'obiettivo e poi alla salvezza.
6: Intanto pensiamo a domenica prossima, avete uno scontro importante qui in casa contro Inaldi. Che si sa di questa squadra, che già ha fatto parte della seconda categoria con il Mugellani l'anno scorso, stagionale Firenzuola?
9: Sì, si sa che si è salvata l'ultima domenica e niente, per noi già comincia a essere uno scontro impegnativo, c'è da rimettere in piedi un po' la squadra dopo stasera e cercare di fare un'ottima prestazione o portare a casa qualcosa, prima per il morale e poi anche per i punti e la classifica dalla nostra parte.
6: Eravate partiti bene, 4-3 all'Onda, 4-2 col Firenzuola in casa. Non è che vi siete montati la testa?
9: No, non ci siamo montati la testa, è che nel percorso poi si sapeva che ci potevano essere dei momenti più difficili, ora ci siamo e tutti insieme bisogna venire fuori.
6: C'è da tenere botta?
9: C'è da tenere botta per reggere la categoria.
6: In bocca al lupo.
9: Crepi, grazie a voi.
6: Siamo con il tecnico del Pelago, Stefano Pasquini, una bella squadra, un bel risultato, dice un po' quello che ci può dire, un primo tempo stellare devo dire.
10: Primo tempo credo abbia chiuso la partita, poi secondo tempo era importante non fare rientrare in gara lo Scarperia, di non prendere rete e di non rischiare niente. Alla fine è stato sì, poi è stato molto bravo anche il portiere nostro, ha preso due belle palle, però alla fine credo partita chiusa alla fine del primo tempo,
6: sì.
10: Dove si è fatto un grandissimo primo tempo.
6: Senti, parliamo un po' del campionato, di questo girone lì dove c'è anche una squadra della Basilea che tu conosci abbastanza bene, il Londa, ma parlaci più di altro del girone. Voi siete tra le migliori.
10: Noi credo si sia tra, uno è bene sia onesto, tra le otto migliori di girone. È un girone difficilissimo dove non c'è nessuna partita facile. Ora c'è da conoscere queste squadre di Firenze, Bronzetto, Ducciodini, che per noi sono completamente sconosciute, però questa è una squadra che ha qualità e soprattutto sono 20 ragazzi tutti dello stesso livello, che non è poco.
6: Tu sei arrivato in corsa l'anno scorso di fatto e ora te la stai godendo questa squadra?
10: Sì, me la sto godendo perché perlomeno l'alleno dall'inizio dell'anno e non da dicembre, insomma, sicché con l'aiuto di Nicola Poggiolini, che era già stato con me all'Onda, si cerca di fare una bella annata, dai Marco.
6: In bocca al lupo.
10: Crepi, grazie.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02.

0: Arbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: 334 79 88 000. Radio Mugello. Every day.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: No matter what, no matter what, you

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
2: 334 79 88 000.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Parli più!
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15.45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia è stato battuto in casa per 4-0 dal Pelago ed è stato eliminato dalla manifestazione insieme alla Londa, che nella terza giornata del triangolare ha riposato. Il Firenzuola ha vinto per 1-0 la partita secca contro il Reconquista, passando al secondo turno. L'incontro era diventato in pratica una sfida diretta dopo la sconfitta a tavolino e l'esclusione dalla Coppa del Vaglia. Martedì sera nella Coppa Fringuelli di terza categoria la Rontese ha vinto per 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata. Il Cavallina giocherà il 7 ottobre sul campo della Calenzanese.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
1: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
6: 334 79 88 000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
3: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: In via Fratelli Giugni a Vecchio.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
5: La musica è la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze. 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori, una panoramica sui fondi e i servizi per la formazione e le politiche attive. Ha chiuso l'incontro.
3: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in 3 sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. We don't need no Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
9: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com
10: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Da giovedì 1 ottobre, il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15, le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.
11: Let's do that song.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo e di Barberino di Mugello sono intervenuti mercoledì sera dalle 22.45 in una zona impervia della Via degli Dei tra Madonna dei Fornelli e Locanda degli Dei a Gabbiano per la ricerca e il soccorso di un uomo di 60 anni che era atteso alla locanda ma non si è presentato. Sul posto hanno operato due squadre. Attivate le unità cinofili, il nucleo Dedalo per la ricerca dei dispositivi di telefonia dal comando di Prato, il nucleo SAPR della Toscana con droni con termocamera e sistema di ricerca Life Seeker. Sul posto anche personale del soccorso alpino, richiesto l'intervento dell'elicottero dell'aeronautica militare. Inviata anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco che è stata dislocata al parcheggio della Repubblica nell'abitato di Sant'Agata. Da lì il personale specializzato in topografia ha pianificato e coordinato le squadre di ricerca. Poco prima della mezzanotte gli operatori della sala operativa 115 sono stati contattati dal personale della locanda, che nel frattempo era stato raggiunto attraverso messaggi dalla persona dispersa, che era riuscita a raggiungere un luogo sgombro da vegetazione d'alto fusto e ad agganciare il segnale telefonico. Ciò ha consentito di trasmettere le coordinate. La squadra del distaccamento di Barberino di Mugello, che era nella zona, ha raggiunto e recuperato l'escursionista in buona salute, trasportandolo in un luogo sicuro a Montepoli, dove è stato visitato per un controllo dal personale sanitario.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa e il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata si arricchisce della rassegna off, con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Latte in circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boari un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà del cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia è stato battuto in casa per 4-0 dal Pelago ed è stato eliminato dalla manifestazione insieme all'Londa, che nella terza giornata del triangolare ha riposato. Il Firenzuolo ha vinto per 1-0 la partita secca contro il Reconquista, passando al secondo turno. L'incontro era diventato in pratica una sfida diretta dopo la sconfitta a tavolino e l'esclusione dalla Coppa del Vaglia. Martedì sera nella Coppa Fringuelli di terza categoria la Rontese ha vinto per 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata. Il Cavallina giocherà il 7 ottobre sul campo della Calenzanese.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
2: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 18 e 3 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
9: Due incendi nel giro di due giorni tra Mugello e Val di Sieve richiamano ancora una volta l'attenzione sul rischio legato agli abbruciamenti di residui vegetali in un periodo caratterizzato da caldo e vegetazione particolarmente secca. Nella giornata di martedì un incendio si è verificato a Villore nel territorio comunale di Vicchio, mentre mercoledì un nuovo rogo ha interessato Frascole nel comune di Dicomano. Secondo quanto segnalato dalla VAB, in entrambi i casi le fiamme sarebbero partite da operazioni di ripulitura sfuggite al controllo. Anche se non è più in vigore il divieto generale di abbruciamento, le attuali condizioni ambientali impongono la massima prudenza.
10: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
9: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa iniziativa il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della Scuola di Musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Riparte la Scuola di Musica Comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Radio Mugello.
7: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
12: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
13: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
14: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini, in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vecchio.
1: 334 79 88 000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
11: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo e di Barberino di Mugello sono intervenuti mercoledì sera dalle 22.45 in una zona impervia della Via degli Dei tra Madonna dei Fornelli e Locanda degli Dei a Gabbiano per la ricerca e il soccorso di un uomo di 60 anni che era atteso alla locanda ma non si è presentato. Sul posto hanno operato due squadre. Attivate le unità cinofili, il nucleo Dedalo per la ricerca dei dispositivi di telefonia dal comando di Prato, il nucleo SAPR della Toscana con droni con termocamera e sistema di ricerca Life Seeker. Sul posto anche personale del soccorso alpino, richiesto l'intervento dell'elicottero dell'aeronautica militare. Inviata anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco che è stata dislocata al parcheggio della Repubblica nell'abitato di Sant'Agata. Da lì il personale specializzato in topografia ha pianificato e coordinato le squadre di ricerca. Poco prima della mezzanotte gli operatori della sala operativa 115 sono stati contattati dal personale della locanda, che nel frattempo era stato raggiunto attraverso messaggi dalla persona dispersa, che era riuscita a raggiungere un luogo sgombro da vegetazione d'alto fusto e ad agganciare il segnale telefonico. Ciò ha consentito di trasmettere le coordinate. La squadra del distaccamento di Barberino di Mugello, che era nella zona, ha raggiunto e recuperato l'escursionista in buona salute, trasportandolo in un luogo sicuro a Montepoli, dove è stato visitato per un controllo dal personale sanitario. Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Legambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi. Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi è ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello, in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo, si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicina ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperie San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà del cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano, promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello, ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Sabato 3 ottobre alle 17 alla biblioteca di Ronta verrà presentato il libro edito da Felici, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana a cura di Paolo Mugnai, con l'autore Ezio Alessio Gensini, la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli, che parlerà di libroterapia, e le letture a cura di Sandra Vigiani. Si tratta di 13 racconti ambientati in Toscana curati dal giornalista fiorentino Paolo Mugnai, autore di racconti e anche organizzatore di premi letterari. Si tratta di una proposta di culturing presso la biblioteca gestita dalle volontarie in sinergia con la Proloco di Ronta. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta iniziata la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15:45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini domenica 4 ottobre alle 15:45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia è stato battuto in casa per 4-0 dal Pelago ed è stato eliminato dalla manifestazione insieme alla Londa, che nella terza giornata del triangolare ha riposato. Il Firenzuola ha vinto per 1-0 la partita secca contro il Reconquista, passando al secondo turno. L'incontro era diventato in pratica una sfida diretta dopo la sconfitta a tavolino e l'esclusione dalla Coppa del Vaglia. Martedì sera nella Coppa Fringuelli di terza categoria la Rontese ha vinto per 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata. Il Cavallina giocherà il 7 ottobre sul campo della Calenzanese.
4: Scarperia che perde in casa il turno di Coppa contro il Pelago 4-0. Jacopo Nencini, il tecnico, primo tempo molto male, nel secondo tempo avete fatto qualcosa, ma insomma poi il 4-0 la dice tutta.
5: Sì, partita proprio sbagliata in tutto e per tutto. E si sapeva che lo scotto c'era da pagare, quindi ci si rimbocca le maniche, si lavora più di prima e si cerca di colmare le nostre lacune per poter arrivare all'obiettivo e poi alla salvezza.
4: Intanto pensiamo a domenica prossima, avete uno scontro importante qui in casa contro i Naldi. Che si sa di questa squadra, che già ha fatto parte della seconda categoria con il Mugellani l'anno scorso, stagionale Firenzuola?
5: Sì, si sa che si è salvata l'ultima domenica e niente, per noi già comincia a essere uno scontro impegnativo, c'è da rimettere in piedi un po' la squadra dopo stasera e cercare di fare un'ottima prestazione o portare a casa qualcosa, prima per il morale e poi anche per i punti e la classifica dalla nostra parte.
4: Eravate partiti bene, 4-3 all'Onda, 4-2 con il Firenzuola in casa. Non è che vi siete montati la testa?
5: No, non ci siamo montati la testa, è che nel percorso poi si sapeva che ci potevano essere dei momenti più difficili, ora ci siamo e tutti insieme bisogna venire fuori.
4: C'è da tenere botta?
5: C'è da tenere botta per reggere la categoria.
4: In bocca al lupo.
5: Crepi, grazie a voi.
4: Siamo con il tecnico del Pelago Stefano Pasquini, una bella squadra, un bel risultato, dice un po' quello che ci può dire, un primo tempo stellare devo dire.
6: Primo tempo credo abbia chiuso la partita, poi secondo tempo era importante non fare rientrare in gara lo Scarperia, di non prendere rete e di non rischiare niente. Alla fine è stato sì, poi è stato molto bravo anche il portiere nostro, ha preso due belle palle, però alla fine credo partita chiusa alla fine del primo tempo, dove si è fatto un grandissimo primo tempo.
4: Senti, parliamo un po' del campionato, di questo girone lì dove c'è anche una squadra della Vasisevia che tu conosci abbastanza bene, il Londa, ma parlaci più di altro del girone. Voi siete tra le migliori?
6: Noi credo si sia tra, uno è bene sia onesto, tra le 8 migliori di girone. È un girone difficilissimo dove non c'è nessuna partita facile. Ora c'è da conoscere queste squadre di Firenze, Bronzetto, Duccio Dini, che per noi sono completamente

0: sconosciute, però questa è una squadra che ha qualità e soprattutto sono 20 ragazzi, tutti dello stesso livello, che non è poco.
1: Tu sei arrivato in corsa l'anno scorso, di fatto, e ora te la stai godendo questa squadra.
0: Sì, me la sto godendo perché perlomeno l'alleno dall'inizio dell'anno e non da dicembre, insomma, sicché con l'aiuto di Nicola Poggiolini, che era già stato con me all'Onda, si cerca di fare una bella annata, dai Marco.
1: In bocca al lupo.
0: Crepi, grazie.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo.

0: dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza

0: 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
2: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.

0: ora in onda dagli studi di Radio Mugello Soavissimo con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
1: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

E benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del Soavissimo. Ci sono stati qualche piccolo inconveniente tecnico, ma per fortuna adesso siamo qua pronti a regalarvi due ore di buona musica, due ore di intrattenimento con me, Daniele Soave. Abbiamo iniziato un pochino più tardi del solito, purtroppo alle volte ci sono degli impegni che ci tengono lontani dalla nostra radio. In questo caso, insomma, ero leggerissimamente impegnato a cambiare casa, quindi insomma a comprare casa non succede tutti i giorni, penso sia l'ultima volta che mi succeda in vita mia, perché comunque insomma sono impegni che sono piuttosto gravosi. Vi ricordo subito il numero per interagire con me: 334 7988 000 per i vostri WhatsApp, oppure 055 26 91 204 se volete parlare direttamente con me. Iniziamo subito, visto che parliamo di case che si comprano e che si vendono. C'è una canzone meravigliosa degli anni 70 dei

canzone meravigliosa dei Dick Dick degli anni 70, Vendo casa, scritta dall'accoppiata Mogol Battisti, tanto per cambiare, quando la qualità è alta Mogol e Battisti ci mettono sicuramente il loro zampino. Ma il tema della casa da comprare, da vendere, è sempre stato comunque attuale nelle canzoni, in questo caso Vendo casa dei Dick Dick, ma proprio Lucio Battisti, che insieme a Mogol scrisse questa canzone, tirò fuori nel 1980, all'interno di una giornata uggiosa, un brano che si intitolava Il monolocale. Non è fra i più famosi della discografia di Lucio Battisti insieme a Mogol, però trattava un tema che, ahimè, è sempre attuale, della difficoltà di trovare case in affitto, perché erano tutte con la scritta Vendesi. Adesso chi viene a Firenze per lavoro, io che lavoro in una ditta piuttosto grande dove ci sono tante persone che vengono da fuori Firenze, vengono non so da tutte le parti d'Italia per lavorare presso la nostra azienda, devono trovare un alloggio dove stare, e ci sono due problemi fondamentali. Innanzitutto trovarlo, perché adesso soprattutto per quanto riguarda Firenze le case sono molto dedicate agli affitti brevi, che rendono di più e sono anche un po' più sicuri, visto che se ti metti un inquilino in casa che non paga, poi per buttarlo fuori, soprattutto in presenza di minori o di persone che hanno problemi di salute, diventa molto difficile. Diciamo, lo Stato non tutela il proprietario di casa, ma tende più a tutelare chi ci sta dentro, pur se non paga l'affitto. Quindi con l'escamotage degli affitti brevi, Airbnb eccetera, si riesce un po' ad ovviare a questo pericolo di mettersi dentro persone che non pagano. Oppure le case sono soltanto in vendita. Trovare una casa in affitto è veramente difficile, soprattutto trovare un affitto a dei prezzi che siano decenti. Trovare una casa che possa che ci si possa permettere con gli stipendi medi che abbiamo in Italia diventa veramente un'impresa molto difficile. Ma già nel 1980 Lucio Battisti ebbe gli stessi problemi. Lui voleva trasferirsi assolutamente con la sua donna in questa casa, gli bastava anche un monolocale, però purtroppo erano tutte con la scritta Vendesi, e lo zio, che poteva aiutarli, non era più disposto a cedere la casa per gli incontri amorosi del protagonista della canzone. Apriva questo 33 giri del 1980 di Lucio Battisti, l'ultimo fatto in collaborazione col grande Giulio Rapetti in arte Mogol. 334-79-88-000 per i vostri WhatsApp qui su Radio Mugello.

Ma quanto è bello questo brano di Lucio Battisti, ma quanto è bello quel 33 giri che lo conteneva, ripeto, Una giornata uggiosa, il capitolo finale dell'accoppiata Mogol Battisti. Qualcuno sostiene che in questo disco si sente un po' di stanchezza della coppia, per me invece è un capolavoro assoluto, forse uno dei migliori. I miei tre album dell'accoppiata Mogol Battisti che preferisco sono Il mio canto libero, Una donna per amico e Una giornata uggiosa. Sono i tre capolavori, secondo me, dell'accoppiata Mogol Battisti. Molti apprezzano anche Anima Latina, un album un po' più pesante, diciamo, da metabolizzare, però sicuramente anche quello un bel capolavoro. Ma visto che parliamo di casa, un trasloco è comunque un evento traumatico, soprattutto per chi come me è anche molto abitudinario, che il cambio delle abitudini dà veramente molta molta noia. Cambiare casa è una rivoluzione, soprattutto quando poi lasci il proprio quartiere, il proprio paese, la propria città. Lì diventa veramente difficile, perché poi insieme al quartiere, la città, lasci anche delle persone care, delle persone che hanno condiviso con te buona parte della tua vita. Quando io da Firenze mi trasferì a Barberino, lasciai degli amici che erano cresciuti con me, che poi per fortuna l'amicizia comunque, se è vera, rimane, perdura nel tempo anche nonostante la distanza, e così per fortuna è stato. Però sono dei piccoli shock, soprattutto quando tu sei abituato ad una vita di campagna e prendi parti e vai in città. Negli anni 60 poteva essere vista anche un po' come una fortuna andare verso la città, verso la vita, verso il lavoro, verso il futuro. E c'è proprio una canzone che parla di questo. Sembra tanto fortunato il ragazzo che lascia la via Gluck per andare in città, ma in verità, forse, soprattutto poi con il passare degli anni, si capisce che la fortuna è per voi che restate, come dice il buon Adriano Celentano. Io ho avuto modo di andare a visitare la via Gluck, che adesso è veramente vicina alla stazione centrale di Milano, dove adesso è impossibile trovare un milanese, un quartiere abitato prevalentemente da persone immigrate, e ho avuto anche il colpo di fortuna di entrare nel portone, nell'androne, dove è cresciuto Adriano Celentano. Usciva una persona e io mi sono infilato nel portone per rivivere un po' quella giovinezza del grande Adriano Celentano. Sentiamocelo, questo 45 giri mitico che la Clan mise in commercio tanti anni fa. Questa

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia Terapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 20:05.

L'Equipe 84 con l'amico Maurizio Vandelli, che è stato ospite qua qualche tempo fa in uno speciale che facemmo sugli anni 60. Avere Maurizione Vandellone ospite, il Maurizione nazionale, qui all'interno del Suavissimo, per me fu una soddisfazione enorme, perché Maurizio Vandelli è veramente il principe degli anni 60. Il gruppo beat per eccellenza italiano degli anni 60 erano sicuramente l'Equipe 84, ma diciamo che in Emilia Romagna di gruppi beat, di gruppi e di cantanti che poi sarebbero diventati dei grandi con il passare del tempo, ce ne sono veramente tanti. Basti pensare ai Nomadi, basti pensare a Caselli, Morandi, ce ne sono un'infinità. L'Emilia Romagna anche tuttora, con la Pausini, con tanti cantanti, Vasco Rossi viene dall'Emilia Romagna, Ligabue, è una terra che è portata a sfornare cantanti bravissimi che scrivono canzoni veramente importanti. Stiamo parlando un po' di case nuove, di traslochi, di comprare, vendere casa, un po' all'inizio di questa puntata, e mi è venuto in mente un album di Loredana Bertè che si intitola proprio Traslocando. Ascoltiamo un po' di cosa parlava questa canzone. Sicuramente la Bertè è sinonimo di buona musica. Stesso discorso, un brano che non è tra i più famosi di Loredana Bertè, ma sicuramente un brano molto molto bello. Ascoltatelo e riscopritelo.

E di nuovo cambio casa, cantava Loredana Bertè, come canta un amico mio, canzone sentita per radio, racconta in questo, questa canzone. E chi cantava E di nuovo cambio casa? Naturalmente l'amico suo Ivano Fossati, che tante canzoni ha scritto per lei. Ma la qualità di questo album, l'arrangiamento, veramente molto molto bello. È bello ogni tanto anche rispolverare dei dischi andati un po' nel dimenticatoio, soprattutto prendendo delle canzoni che non sono quasi mai passate per radio, perché non sono state scelte come singolo di riferimento dalle varie case discografiche. Salutiamo Stefano, che anche questa settimana è alla ascolto, e prima abbiamo messo bene o male una canzone che parla di lui, casa mia, di questo lavoratore che ogni tanto, anzi ogni spesso, lascia la casa per andare a lavorare all'estero, lontano proprio dalla sua donna, dalla sua casa, dai suoi affetti, dalla sua figlia, e torna, la gioia di ritornare in questa alcova che lo accoglie con tanto amore. Però purtroppo il lavoro chiama e un nuovo viaggio lo aspetta. Questa era Casa mia che ci siamo ascoltati prima di Loredana Bertè. Ma delle volte si lascia la casa per cercare nuove avventure che possono essere anche un'amica di una sera. Il problema è che alle volte questa amica di una sera, beh, è tutto bello, meraviglioso, poi non si ha il coraggio di lasciare il certo per l'incerto. Quindi cosa fa il protagonista della canzone? Nemmeno sveglia l'amica di una sera, ma torna a casa. Non sarà un uomo, non avrà le palle per affrontare la situazione, però è molto più facile, molto più comodo tornare dalla partner ufficiale piuttosto che avventurarsi in nuove avventure. E delle volte è anche molto costoso avventurarsi in nuove avventure, soprattutto quando ci sono uno o due figli a carico, diventa molto difficile. Tanta voglia di lei, la voglia di lei c'è, però poi il cervello alle volte fa fare delle scelte più razionali e meno istintive, delle volte dalla pelle al cuore, no?

E salutiamo l'anonimo che per tanto tempo ci ha tenuto compagnia con questa sua storia di amore, forse un pochino clandestino, non lo so, è già un paio di puntate che non si fa sentire, o meglio, chi lo sa, forse si fa sentire sotto altro nome, vedo un Lino, forse è lui, l'anonimo, chi lo sa. Perché questo Lino dice, vorrei capire tante cose sulle storie che ho avuto nella mia vita. Delle volte le cose finiscono senza un motivo e vorrei tanto capire invece quando qualcosa finisce il perché, anche per prendere dei provvedimenti per le prossime storie, no? È vero, perché alle volte si deve imparare dagli errori fatti per non rifarle successivamente. Però se una persona non ti dà spiegazioni e non ci arrivi da solo, diventa un po' difficile correggersi. E proprio sentivo una canzone nuova, stranamente nel Suavissimo passano anche canzoni nuove, scritta e interpretata da Biagio Antonacci, molto molto bella, si intitola L'ultima canzone. E ho un po' riflettuto su queste storie che mi vengono raccontate settimanalmente quando vengo alla radio, no? Che dai nostri ascoltatori che scrivono al 334 79 88 000. E qui Biagio Antonacci, il protagonista comunque della canzone, cerca di chiedere delle spiegazioni, di dare delle spiegazioni per questa storia finita alla sua ex. E è naturale che quando due si lasciano è difficile rimanere in buoni rapporti, soprattutto nel momento in cui ci si lascia. Qui invece l'affetto ancora c'è, semplicemente, diciamo, gli errori fatti hanno pesato sulla prosecuzione della storia. Sembra che tutto debba finire ed effettivamente tutto è finito, però alle volte un bacio può tradire tra le parole dette e le intenzioni reali. L'ultima canzone, il buon Biagio Antonacci, qui su Radio Mugello.

E alle volte un bacio, beh, parla più di mille parole. Se quel bacio è appassionato, è difficile dire che la storia è finita e che non te ne frega più niente di quella persona. Probabilmente le parole poi non corrispondono ai fatti, però ci sono anche delle relazioni che vengono tirate avanti così, tanto per paura di restare solo, per convenienza economica, per motivi che sono lontani, molto lontani dall'amore. E la nostra relazione di Vasco Rossi ne parla apertamente.

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

E niente un caso, dice Stefano, chissà come mai ha messo Vasco. Beh, ormai i gusti degli ascoltatori che scrivono più spesso li conosco a memoria e Vasco Rossi è sicuramente uno dei preferiti del nostro fedele ascoltatore Stefano. E beh, qui si parla un po' di cambiamenti, si parla un po' di storie che finiscono, di storie che riniziano, di cambiamenti epocali nella vita di una persona, e ce n'è di canzoni anche degli 883 che parlano di tutto questo. E guardiamo un attimino se riesco anche a trovare la canzone che ho in mente, perché quando le storie finiscono, bisogna poi capire se ci sarà qualche rimorso, qualche rimpianto che col tempo viene fuori, perché alle volte si pensa di aver fatto un 13 a cambiare donna, a cambiare partner, e che il nuovo compagno o compagna di vita sia la perfezione, sia tutto quello che mancava dalla vita che abbiamo vissuto finora. Però alle volte poi le persone vengono fuori per quel che sono e diventa veramente, i rimpianti sono tantissimi. Lasciare il vecchio per il nuovo è sempre una bella scommessa, una scommessa che però alle volte io consiglio di fare, perché appiattirsi nell'abitudine non ti fa vivere la vita a pieno, eh?

0: ed è difficile lasciare andare via una persona quando siamo stati bene, quando anche tutto è finito. Vien voglia di cercarla, vien voglia di telefonare, di mandare quel messaggino, però bisogna stare molto attenti, perché non si deve mai esagerare, perché diventa veramente stalking, diventa veramente dopo un inferno per la persona che viene, insomma, un po' troppo seguita.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: 334 79 88 000.

questa nostra stupida canzone d'amore, e ogni coppia ha una canzone d'amore di riferimento che le ricorda qualcosa, le ricorda dei bei momenti vissuti insieme, le ricorda l'inizio, le prime uscite, qualche musica, no, particolare, per tipo i miei genitori possono essere i Dire Straits, per me ci può essere qualche brano, non lo so, di Max Pezzali, di Renato Zero, insomma brani un po' più italiani. Chi mi segue ormai da tanti anni sa che la musica italiana per me ha un'importanza fondamentale nella mia vita, è proprio la colonna sonora della mia vita, e ci sono anche brani che parlano proprio dell'inizio, proprio dell'innamoramento vero e proprio, perché ci sono delle persone che casomai sono bellissime per te, per altri casomai non sono niente di che, però ognuno di noi ha dei propri gusti, e quelle persone ti creano uno scombussolamento dentro che non si può spiegare, è difficile veramente anche fare una descrizione precisa dei sentimenti che si provano, e indipendentemente delle volte dalla bellezza, dalla simpatia, dalla ricchezza, ci sono delle persone che fanno sangue, e quelle persone ti fanno, sono sufficienti, che fanno sparire anche la musica, proprio il ritmo del batticuore, la musica stessa che ascolti nell'aria. E c'è questa canzone bellissima di Coez che parla proprio di questo sentimento incredibile che è la musica.

La musica non c'è e ci sarà invece anche giovedì prossimo qui su Radio Mugello la musica quella buona del Soavissimo che come sempre dalle 19 alle 21 vi tiene compagnia con me Daniele Soave e anche la prossima settimana saranno due ore di ottima musica, almeno questo è sicuramente il buono proposito che mi sono posto nel lontano 21 ottobre del 2010 e credo, spero di essere riuscito a portarlo avanti fino ad oggi. Questa volta, questa puntata era la prima di ottobre e la, insomma, la prima di un mese, ma dovremo arrivare a giugno tutti i giovedì in mia compagnia con, spero, tanta buona musica. Abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato di traslochi, abbiamo parlato di amanti. Finiamo con il primo 45 giri che fece uscire nel 1976 il buon Umberto Tozzi, Donna Amante Mia. Appuntamento a giovedì prossimo, che sarà l'8 d'ottobre. Ciao a tutti!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo e di Barberino di Mugello sono intervenuti mercoledì sera dalle 22.45 in una zona impervia della via degli Dei tra Madonna dei Fornelli e Locanda degli Dei a Gabbiano per la ricerca e il soccorso di un uomo di 60 anni che era atteso alla locanda ma non si è presentato. Sul posto hanno operato due squadre. Attivate le unità cinofili, il nucleo Dedalo per la ricerca dei dispositivi di telefonia dal comando di Prato, il nucleo SAPR della Toscana con droni con termocamera e sistema di ricerca Life Seeker. Sul posto anche personale del soccorso alpino, richiesto l'intervento dell'elicottero dell'aeronautica militare. Inviata anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco che è stata dislocata al parcheggio della Repubblica nell'abitato di Sant'Agata. Da lì il personale specializzato in topografia ha pianificato e coordinato le squadre di ricerca. Poco prima della mezzanotte gli operatori della sala operativa 115 sono stati contattati dal personale della locanda, che nel frattempo era stato raggiunto attraverso messaggi dalla persona dispersa, che era riuscita a raggiungere un luogo sgombro da vegetazione d'alto fusto e ad agganciare il segnale telefonico. Ciò ha consentito di trasmettere le coordinate. La squadra del distaccamento di Barberino di Mugello, che era nella zona, ha raggiunto e recuperato l'escursionista in buona salute, trasportandolo in un luogo sicuro a Montepoli, dove è stato visitato per un controllo dal personale sanitario.
3: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro. Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off, con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicina ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
4: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: finì il brano, ragazzi, bisogna entrare. Mi ero un attimo andato un attimo in soprappensiero. Quindi niente, ragazzi.
1: Stavi facendo, come diceva il buon Barry White, let the music
0: play. Let the music play, ragazzi.
2: Si sente il microfono?
0: Si sente il palo, non ti si sente.
2: Il palo?
0: Vediamo un po'.
3: E ora?
0: E ora sì,
3: Ma bentornati sì, sulle magiche frequenze di Radio Mugello. Avete l'onore di avere in trasmissione questa sera il campione Overkill.
0: E si state vede, parlando... tutto bardato e...
2: Dai, le foto di Instagram.
3: Avete l'onore di parlare col cliente dell'anno dell'Overkill. Non so quanto ci sia da vantarsi,
0: no,
3: di questa cosa. Però ho vinto, sono molto entusiasta. Però basta parlare di me, parliamo di voi. Com'è andata la vostra settimana, ragazzi?
0: Ma molto molto bene, molto tranquilla.
2: Ma stai parlando con i radioascoltatori?
0: Con voi due, ma anche loro hanno detto molto
3: e anche gli altri tre ascoltatori comunque ci hanno detto sì.
2: Ah, stanno ascoltando degli ospiti speciali.
3: Sì.
2: Degli ospiti.
0: Delle persone speciali,
3: ci sta ascoltando il mitico Daniel Kempfen dalla Svizzera. Esatto. Che salutiamo. Daniel Kempfen dalla Svizzera ci sta seguendo. Mio amico svizzero Vaccaro. Con 25 mucche, una scorta di 25 mucche sta facendo sentire la trasmissione a tutte le mucche. Tutte le mucche praticamente avete presente, no? La cosa si dice, se metti la musica classica alle mucche si rilassano
2: e fanno il latte meglio.
3: Facciamo l'esperimento con la puntata di Riffredo questa sera.
2: Ma sta ascoltando davvero? Gli hai mandato il link?
3: Sì, certo gli ho mandato, ci sta ascoltando.
2: Quindi abbiamo tutti.
3: Allo Daniel Vigates!
2: Abbiamo tutti i radioascoltatori stasera internazionali, perché anche da Rotterdam ci stanno ascoltando.
3: Ci sta
2: non
3: seguendo.
2: Ci ascolta nessuno nel Mugello.
0: Però in Olanda e in Svizzera spacchiamo.
2: Spacchiamo.
0: Le mucche poi non se ne parla.
3: Certo. Siamo uno di quei gruppi più famosi all'estero che in Italia. Motivo di vanto.
0: Allora, care mucche, cari ascoltatori di tutta Europa, partiamo con la puntata e partiamo subito con
3: Riffredo Eurovision stasera.
0: Euro Riffredo. Sigla, eh?

0: Ed eccoci qua dagli studi di Radio Mugello, la radio più bello. Questa nuova puntata di Rifredo in compagnia questa sera di Lorenzo Cancemi,
1: Edoardo Brancin,
2: Palacio Gabriele.
1: No, Pala, mamma non si può sentire.
0: Arabinieri,
1: si
0: ma
1: può
0: che
1: sentire,
0: ma
1: si può sentire. Ma quindi lei
2: prima il nome,
1: ma quindi
2: dire.
1: Lei non fa il salumieri, eh?
2: Io non faccio il salumieri.
1: Sto facendo una citazione.
2: Arabinieri,
1: un certo livello, in un certo livello.
2: Grazie di avermi introdotto come salumiere quella volta.
0: Esatto. Salutiamo anche il buon Michele Agostini, che è in trasferta, se non sbaglio, in turco, Violet Blend, insomma, nelle sue faccende affaccendato. Salutiamo anche
1: a riempirsi le tasche.
0: E salutiamo anche Letizia. Abbiamo già salutato
1: Letizia, l'avremmo dovuta salutare qua in diretta insieme a noi, ma ha fatto un po' di confusione
2: con, con le date, con i giorni della settimana, che li impari alla materna, però.
0: Ci sta. Altra puntata ricca anche stasera, parleremo di brani nuovi, anzi il primo è un brano fresco.
1: Ci abbiamo brani nuovi stasera, sì. Gruppi nuovi, yes. Album nuovi. Purtroppo una ricorrenza brutta, anzi yes. Non è neanche una ricorrenza, ma un obitorio, come si dice, un necrologio? Un tenerissimo ricordo, e poi non voglio neanche fare la battuta, ma ci arriveremo dopo.
0: Stasera, magari più avanti, stasera più avanti ci sarà anche un bel ritorno di un sarabandino fresco di serata.
1: Abito Pala.
0: Un bel Edoardo Brancin contro Pala,
2: sì,
0: dopo tanti.
2: Did you hear Sarabanda,
0: giustamente.
2: A me interessa, mi intriga, però se perdo mi arrabbio, ci rimango male.
0: Perché giustamente Pala si deve vendicare di una telefonata avuta in
2: testa. Devo vendicare, quindi gli tiro.
1: E te come fa a sapere che si deve vendicare?
0: E te come lo
1: sai? Chi te l'ha detto?
0: Come fai a saperlo?
2: Non mi ricordo nemmeno ci fosse quella sera.
0: Perché gliela tirava bella forte.
2: Esatto, ha fatto scordare tutto.
0: E niente, cominciamo subito con un brano nuovo, ma attenzione perché è protagonista della rubrica plagio non plagio, ma direi più ispirazione.
1: Ma ormai è diventata una roba settimanale, ci hai preso gusto.
0: È il nuovo singolo di Fabri Fibra, che tra l'altro a breve uscirà il nuovo album in collab
1: il
0: con
1: 9
0: Nefa.
1: Di ottobre, sì. Save the date, 23 brani inediti,
0: yes.
1: In due, o bene bene o male male, raga. Io senti, mi fido,
0: anch'io. Nel frattempo Fabri Fibra ha fatto uscire questo nuovo singolo featuring Pinguini Tattici Nucleari, e la canzone si intitola, sì, Pinguini Tattici Nucleari,
1: attenzione,
0: e la canzone si intitola Goya, e poi vi faccio sentire questa ispirazione, via, diciamo così.
1: Ma sentiamo un pochettino.
0: Yes.

0: Allora, questa era Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano si intitola Goia. Allora, io ho sentito questo brano più volte, soprattutto al lavoro, usufruendo anche dei mezzi radiofonici a disposizione. Io vi faccio solo risentire brevemente, più che altro non tanto le parole, ma la base. Poi io ho pensato subito, l'intelligenza artificiale. E vabbè, questa è un po' la base. La riabbasso. E a me non so come mai mi è venuto in mente quest'altro brano di un suo collega americano, che qualche anno prima anche lui in un featuring suonava con questa base qua sotto.
1: Yeah. And you say Shy City.
2: Okay.
3: Siamo, c'è qualcosa, però che non c'è, penso c'è. Si possa parlare di...
0: No, infatti ho detto plagio / ispirazione. Questa è Kanye West con Chris Martin dei Coldplay, Homecoming.
2: Più o meno la stessa accoppiata, un rapper un po' controverso con un cantante molto pop, sì, come i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Questo è quanto. Quindi non è plagio ovviamente, però ci ho sentito un po' di ispirazione, ve l'ho voluta condividere qui stasera su Radio Mugello, la radio più bello. Chi tocca?
4: Io mi posso prenotare, ragazzi.
0: Mi infilo,
4: guarda. Me la levo subito. La recensione. Cosa ridi te?
2: Nulla, meglio non saperne.
4: Parla DJ sghignazza.
2: Parlavamo di infilare cose. No, un'altra cosa. Siete che non ci arrivi.
4: Intendevate il... Comunque, allora, dicevo. Me la levo subito la recensione di stasera. Perché sono un po'...
2: Deluso.
4: Lorenzo, sono un po' deluso. Stasera. Dagli Anthrax sono stato deluso. Dagli Anthrax hanno fatto l'album nuovo, Cursum Perficio. Copertina not bad, però non... Manca qualcosa. Adesso mi metto nei panni del prof dell'Overkill. Un album abbastanza misero, una robetta che non va oltre i 60 centesimi, ecco, come voto finale. Scott Ian, Joey Belladonna e compagnia bella a questo giro non ce l'hanno proprio fatta a stupirmi, e fa soprattutto male, vista anche l'attesa di 10 anni che ci hanno impiegato a far uscire un altro album dall'ultimo antecedente. Tuttavia, Anthrax da non condannare più di tanto, viste le loro capacità di esibizioni dal vivo, ecco.
0: Cazzo, potresti fare il suo supplente comunque.
4: Sì, sono io, sono quasi
2: quando sta
4: malato,
2: male, quando è tutto bravo.
0: Ragazzi, siamo il grande prof.
2: Ieri sera ho dato dentro all'Overkill e non sono potuto venire a scuola. Non verrà il mio assistente.
4: Sono partito
2: Edoardo
4: a Villa Vogel con uno spritz Campari e poi dopo un paio di interi di Franziskaner e un bicchierino di limoncello, diciamo che ero
0: hai fatto anche
4: parecchio
2: grandissimo. Comunque, Riccardo, speriamo ci ascolti.
0: Cosa ti è mancato però?
4: Tutto. Torno Edoardo, mi è mancato tutto. Mi sono mancati più che altro, anzi, in una parola, la cosa che mi è mancata più di tutti, mi sono mancati i riff, Lori. Mi sono mancati i riff terribilmente. Da uno come Scott Ian, che non è esattamente un ragazzino di primo pelo, che è il chitarrista degli Anthrax, uno dei riff master del thrash metal, perché abbiamo avuto occasione di sentire più volte dall'album Among the Living, che è il mio preferito, ma non so.

misto nu metal alla voce. I riff non sanno veramente di niente, sembrano generati con l'intelligenza artificiale. Spero non lo siano veramente, visto l'andazzo degli ultimi tempi, ma mi auguro che gente che suona da 40 anni e passa non si riduca a così poco. Però devo dire, allora, è un album che ha ricevuto critiche abbastanza positive, in realtà ne ho lette. Per me è un... Guarda, arriva forse... Cioè, non è un brutto ascolto. Cioè, non è che fa schifo. Però, essendo passati 10 anni dall'ultimo disco, 10 anni di gestazione per questo nuovo album, avevo le aspettative molto più alte. Rasenta la sufficienza, secondo me, si posiziona appena sotto alla sufficienza come voto, proprio per questa attesa. Non è un brutto album, ma non sa di niente. L'ho sentito 2 volte, non penso me lo riascolterò. Il brano migliore alla fine, purtroppo, è It's for the Kids, che è il singolo che hanno annunciato il 14 di giugno a Ferrara. Io ero presente, tra l'altro, infatti avevo grandi aspettative per questo album, proprio perché gli Anthrax dal vivo mi hanno sbalordito. Sono bravissimi a fare i pezzi vecchi, non sono per adesso in grado di farne di nuovi, però chissà. Comunque, per me potrebbero tranquillamente smettere di fare dischi, continuare a fare la loro roba live, tanto non è necessario. Questo è un album che a me sembra poco ispirato, e se è ispirato hanno perso un pochino il pelo. Dispiace, perché quando è uscito non vedevo l'ora di ascoltarlo, però manca qualcosa, come manca qualcosa anche in questa title track, che ripeto, non è male, ma non è veramente niente di che. Cursum Perficio, gli Anthrax.

0: Cool Superficio, questi erano gli Anthrax con il loro ultimo album omonimo, ovvero Cool Superficio. Che dire? Beh, direi che questo brano
1: pianeggiante.
0: Niente di speciale. Dopo 10 anni pensavamo a qualcosa di meglio e comunque, ripeto, possono continuare a fare la loro roba vecchia. Lascio subito la parola a Pala DJ, back on radio. He's gonna hit us with something special.
2: Mamma mia, bella questa. Sembrava un po' il Virgin Motel, la voce del Virgin Motel.
0: Sì, l'ora è quella.
2: L'ora è quella, esatto, è tardissimo. Bene, io invece volevo presentarvi questa artista, probabilmente delle persone un po' boomer conosceranno benissimo, perché è un artista che suonava negli anni 80, che si chiama Sananda Maitreya. L'ho scoperta da un'altra radio.
3: Cioè, te stai dicendo che ascolti altre radio?
2: Io ascolto altre radio, perché non sto nel Mugello e non mi prende nemmeno.
3: Beh, c'è lo streaming online.
2: Ma c'ho la Peugeot con la radio, e che fo? Cioè, mi metto mia lo streaming online.
3: Cambi macchina per ascoltare Radio Mugello.
2: Esatto. Quindi volevo mettervi questa canzone che molti conosceranno, si chiama Wishing Well, ma io non conoscevo, di Sananda Maitreya.
3: Wishing Well?
2: Wishing Well.
3: Oh.
2: Wishing Well?
3: Si potrebbe fare... Sai che si potrebbe fare?
1: Aspetta, ti devo...
2: Che si deve fare?
1: So io che si deve fare, secondo me.
3: Vediamo se c'è azzecca, incredibile.
1: Vediamo se ho capito. No, secondo me non ho capito. Però non sono convinto, vediamo. Faccio partire?
3: Vai.
1: Vediamo se ho capito. Dov'è? Vediamo.

0: sempre tempo per Alphonse. È sempre pronto,
1: non ci ha azzeccato.
0: A venire fuori, non ci hai azzeccato, però mi è piaciuto che mi hai chiamato, a me fa sempre piacere,
1: certo.
0: Perché quella merda di Edoardo non mi caga mai. Mai una volta io vengo qua, mi faccio tutti questi chilometri tutte le volte e lui non mi consiglia.
1: Ti fai la tosco-romagnola e non ti caga
0: faccio
1: mai.
0: La tosco-romagnola non mi chiama mai, sempre sulla Imolese in monoruota. Comunque grazie per avermi chiamato. Wishing well, già che ci siamo, possiamo anche tradurre, perché questo ha un significato particolare. La improvvisiamo questa ospitata questa sera. Wishing well ha due significati distinti.
1: Ah sì?
0: Sì. Può voler dire wishing well, cioè ti auguro ogni bene, ti dico bravo, complimenti. I wish you well, cioè ti auguro il meglio. Ma può anche vuole anche dire pozzo. E il pozzo dei desideri può essere.
1: Ah sì? Quindi wishing well è il pozzo dei desideri.
0: Anche il pozzo, è presente il pozzo che tira la monetina, che dici la speriamo che la Gianna me la dà, cioè.
1: Va bene, Alfonso, qui abbiamo un nuovo.
0: Mi sa che ho sbagliato pozzo, però.
1: Vabbè, la Gianna
0: non mi caga, ragazzi.
2: Anche sbagliato accento. Siamo nel Mugello.
0: Questa è l'ultima volta che parla DJ.
1: Dovrei fare una sorta di lezione approfondita.
0: Una lezione su questo programma, ancora non ci siamo. Recuperare tante di quelle puntatozze.
1: vai pure, Pala DJ, vai.
0: Ho capito il doppio significato, però.
2: Questa è Wishing Well di Sananda Maitreya.
0: A volte.

0: Grazie, grazie mille, grazie mille. Questa era Sananda Maitreya con Wishing Well alle 22:35. State ascoltando Rifredo, che sia in diretta o che sia tramite lo podcast, che ogni tanto ci dimentichiamo di citare.
1: E di salutare quindi... anche chi ci ascolta dal futuro.
0: Esatto, dal esatto. Futuro. Ciao amici del futuro. Allora ragazzi, sta diventando quasi un appuntamento periodico questo argomento di cui purtroppo bisogna tornare a parlare, perché... il concetto di base è che, e ce ne stiamo accorgendo nel corso delle varie puntate, tramite soprattutto le varie rece concerti che facciamo ciascuno nel proprio, ma l'esperienza dal vivo sta diventando quasi un lusso per le persone. L'ultimo in ordine cronologico, comunque gli ultimi due eventi in ordine cronologico che hanno e stanno destando scalpore sono i prezzi alle stelle per le date degli Oasis della prossima estate, che sono diventate delle robe allucinanti, e dopo di loro, in ordine letteralmente cronologico, per parlare di una realtà italiana più vicina a noi, almeno geograficamente, si aggiunge anche Marco Mengoni. Allora, Marco Mengoni una settimana fa, grosso modo, ha annunciato questo suo nuovo progetto che si chiama Allo Sbagliato, proprio si dice così, cioè si chiama proprio così. È un'esperienza dove non ci sarà solo Marco Mengoni che canterà pezzi in acustico, tra l'altro non ci saranno tanti pezzi, l'ha detto e ribadito più volte, non ci saranno pezzi famosi suoi, non li canterà, ha deciso lui di non volerli cantare. È praticamente una residency come quella che ha fatto Harry Styles nell'ultimo periodo, cioè quella di fare tante serate in uno stesso posto. Ecco, lui farà 26 serate tra novembre e dicembre al Teatro Principe di Milano, posti limitati perché sono 500 posti, all'ingresso verranno presi i telefoni di ciascuno dei partecipanti, messi in una custodia, quindi questo evento non sarà ripreso. I posti in piedi costano 115 euro, quelli laterali la platea numerata 172 euro, e il palco numerato 230 euro per ogni serata.
2: Bella furbata.
1: Ma scusa, cioè questo fa un tour senza manco allora prendersi la briga di prendere il pulmino e andare a giro. Fa tutte le date d'un tour, le fa nello stesso posto, e se volete venite voi. No, aspetta. Poi vai libero. Non fa nemmeno brani famosi. Fa tutto in acustico e vuole anche un monte di soldi. Ma io scusa, cioè, allora sei un artista, va bene, giusto, fai bene a fare la tua arte, portala avanti fino in fondo, ci mancherebbe altro. Ma ti devi mettere anche un po' a disposizione del pubblico, cioè non puoi chiedere questi soldi per fare una roba che non va per niente incontro all'ascoltatore.
0: Allora, devo aggiungere questa cosa in più, cioè non è un tour, nel senso è proprio un progetto, sono 26 serate in cui protagonista sarà Marco Mengoni, ma ci saranno tanti altri artisti del mondo dello spettacolo, comici o quant'altro, che si avvicenderanno nel corso delle varie serate, il che ovviamente da una parte, anche nemmeno una parte, giustifica comunque il lievitare dei prezzi della insomma delle serate, ecco.
1: Questi sono prezzi da artista internazionale.
0: Sì, sì. Ha praticamente, ora imitato magari non è carino, però insomma, visto quello che ha fatto Harry Styles quest'estate, credo che abbia visto la reazione, almeno a livello di vendite, del suo progetto, del fatto di fare concerti. Certo, lì però non c'erano cellulari messi nelle custodie e tutto. Lui andava negli stadi, l'ha fatto 26 date, mi pare, una roba tipo 26 date a Wembley, altre 26 al Madison Square Garden, però insomma credo ci sia stato molto, abbia preso molto.
1: L'ha riempito 26 volte.
0: No, Harry Styles sì. No, Harry Styles sì. E non lo so. Io credevo giusto, ecco, raccontarvi anche questa, nel senso che, e ricordarvi che i concerti stanno continuamente diventando una roba elitaria, cioè
2: tutto vero,
0: ed è una cosa secondo me molto grave.
1: Tutto sta diventando elitario, ragazzi. Persino bisogna svegliarci.
2: Ho guardato i concerti oggi in Argentina, perché andrò in Argentina un mese, ho detto vediamo se ci sono dei concerti che non mi ricordavo. cioè il Primavera Sound a Buenos Aires il 28-29 novembre, e ho visto un po' i prezzi per un giorno, 108 euro in Argentina, che è infatti che corrisponde a 185.000 pesos per...
0: Sì, sì.
2: Sono 108 euro.
1: No, è folle, 80, veramente. 180. Però si sta andando in quella direzione. Devo dire, gli artisti, tranne pochi, non si stanno esponendo per cambiare la rotta. E secondo me questa cosa è dovuta in parte all'andamento del mondo e un po' anche a uno scarso ricambio anche di artisti tanto rilevanti, tanto quelli di almeno 15-20 anni fa, che non lo so, poi non lo so, riflessione ora. Poi io parlo soprattutto dell'ambito più vicino a me,
0: certo,
1: il metal,
0: certo.
1: Ci sono un sacco di gruppi nuovi, stasera ne sentiremo uno molto forte, mi piace un sacco. Ne abbiamo sentito anche uno tempo fa, gli Avok. Però non ti portano la stessa gente dei gruppi di tanto tempo fa, che sono ancora in giro, che suonano tanto e quindi possono in un certo senso permettersi di far lievitare questi prezzi un po' a dismisura. Ci sono però delle realtà da preservare, da... Che vanno in controtendenza, e già che ci sono mi ci allaccio dopo. Però
0: guarda, io invece mi allaccio a quello che hai appena detto su realtà da difendere, anche da coltivare. Io rimango, visto che parlavo di Marco Mengoni, di roba pop, di concerti che ho visto da poco, e io ripropongo nuovamente l'ultimo artista che ho visto dal vivo, almeno per ora, che ho visto all'Ultravox, di cui ho fatto la rece concerti due o tre settimane fa. Concerto gratuito di questo cantautore al terzo album, insomma, a mio giudizio molto molto valido per quello che fa. Lui è Raresh e questo è Sincero.

0: Sincero, questa era Rares su Radio Mugello e su Riffredo, per l'esattezza. Parlavamo di realtà da difendere per quanto riguarda i concerti, realtà che vanno un po' in controtendenza rispetto all'andazzo di prezzi che aumentano in maniera esorbitante. Una di queste realtà da difendere, l'abbiamo detto in passato, non perdiamo occasione per ricordarlo, è il Lupo nel Rock di Cremona. Abbiamo partecipato all'edizione di quest'anno, io con Mr. Pala DJ. Prezzi onesti sia per i biglietti che per le birre, che per lo spettacolo offerto, che per il cibo.
1: Si è comunque speso tanto per la trasferta.
2: Una bellissima cosa di Lupo nel Rock, che io non ero presente.
0: Dici.
2: Ho solo visto un reel su Instagram del creatore, aiuto, del fondatore del Lupo nel Rock. Ha fatto un intervento che contro coglioni sui token.
0: Sì, perché al Lupo nel Rock non ci sono token, non c'è pit. Il Pala DJ di soppiatto dice: c'è peso comunque tanto per una trasferta. Deve sapere che è l'uomo più taccagno di mondo.
1: Non è vero,
0: sicché lui non conta.
1: Ho speso una marea di soldi.
0: Si è bevuto 10 birre, tesoro mio.
1: Sì, ma se io vengo incontro a questa cosa che dice Edoardo: una vita è sotto al cagno, che non è puntualmente vero, è lui esagerato come al solito, anche perché ho comprato 2 volte i biglietti per il Lupo nel Rock.
0: Complimenti.
1: Cioè, ho comprato un biglietto in più e non sono nemmeno andato alla data, quindi io non sono tal cagno,
0: sei soltanto
1: ricoglionito. Esatto, è questo che lo volevo
0: dire. Ha sbagliato la data del primo biglietto comprato, ha preso quella di primo giorno, bisogna andare all'ultimo. Perfetto.
1: Sono andato a colpo sicuro.
0: Comunque siamo andati quest'anno però allora è vero, cioè te devi contare 70 euro il biglietto, ok, ma iniziano alle 3:30 il pomeriggio e finiscono all'1:30 di notte. Ma da dove altro lo trovi? Senza
1: no,
0: pit?
1: Ma non per il biglietto, in generale per tutte le altre spese.
0: Le altre spese, quelle sono addizionali.
1: È stato molto economico
0: all'esperienza. Non t'obbliga nessuno a averti 10 pin. Però se proprio devi, tanto vale.
1: Perché come hai detto te, era dalle 3 del pomeriggio suonavano, noi dalle 3 del pomeriggio cosa facevamo?
0: La grigliata mista, se anche
1: fino alle 3 di notte. Mamma mia,
0: è stata una gran bella serata. E abbiamo visto come c'erano, vabbè, non già parlato comunque, Marduk, Overkill, Venom purtroppo ci ha lasciato oggi stesso. Ci ha lasciato oggi Kronos, il cantante fondatore, cantante bassista dei Venom. Avremo modo di salutarlo più avanti.
2: Sta una settimana tristina. Anche per... Ora, non solo per questo.
0: Devastante.
2: È andato via anche un altro wrestler nel frattempo.
0: Ah, sì. Sì, Pac. Lex Neville. WWE.
2: Roba abbastanza... per quanto inaspettatissima. La sera prima era a fare il pay-per-view. Sì, e sì. È stato... Vabbè. Niente, è stato bello anche la puntata di ieri sera in AEW, pianto tutto a dirotto. Bello, insomma, dispiace, vabbè.
0: Dispiace, bruttissima cosa, ci lascia anche Kronos, cantante fondatore e bassista dei Venom, gruppo fondamentale per la nascita del black metal e per definire un po' i contorni del metal estremo. Lui iniziò giovanissimo, a 17 anni, col primo album dei Venom, poi raggiunsero lo stardom internazionale. Il primo fu Welcome to Hell, poi fecero black metal, poi da lì in poi veramente hanno dato un'importantissima influenza a gruppi come Darkthrone, Mayhem, che hanno poi e anche quelli che vi sto per far sentire ora. Che si va sempre a parlare di Lupo nel Rock, però rimango un attimo su Kronos. L'abbiamo visto io e Pala DJ 2 mesi fa, quindi abbiamo visto quello che adesso sappiamo che sarà il suo ultimo concerto, sarà stato il suo ultimo concerto in Italia. Per i Venom, secondo me, non può esistere un futuro senza di lui.
1: Anche perché era l'ultimo membro originale, era lui.
0: I Venom erano lui. Quindi non penso neanche sarebbe giusto andare avanti in un certo senso. E 63 anni, ci stringiamo naturalmente intorno alla famiglia, agli amici, agli altri membri della band. Sono dei ricordi bellissimi di Cristian Manciante, che ci ha organizzato un evento, chissà che quando ci torna a trovare non ce li racconta. Però parleremo de, metteremo un brano dei Venom in chiusura di puntata, proprio per salutarlo per bene alla fine. Nel frattempo torniamo su un gruppo che è stato molto influenzato dai Venom, come tutti gli altri gruppi dell'albore del black metal, che io e Mr. Pala DJ abbiamo visto nel 2024.
1: Non al Lupo nel Rock.
0: Non al Lupo nel Rock. Al Metal Park.
1: Metal Park di Villa.
0: Di Romano De Zellino. Romano. Zona Bassano de Grappa, provincia di Vicenza. Parlo degli Emperor, che ce li sentiamo stasera e che sono stati annunciati come il prossimo headliner del 2027 della terza data del Luppolo in Rock.
1: Incredibile. Incredibile, ecco.
0: Imperdibili.
1: Perché.
0: L'anno scorso Udo Dirk Schneider è stato imbattibile. Ha fatto il culo a tutti.
2: Si è digievoluto nell'arco dell'intervento.
1: Esatto.
2: Ha fatto tipo un'evoluzione.
1: Involuzione.
2: Prima o poi va invitato comunque, ragazzi.
1: Sì, Riccardo va invitato assolutamente.
0: Verrei subito volentieri, ragazzi. Fatemi trovare la porta aperta.
1: E anche un litrozzo di birra.
0: E un bello inglese franziscano.
2: Quello è un po' un problema.
1: Vabbè, sì.
0: Questi sono gli Emperor con Inno a Satana.

0: Questi erano gli Emperor con Inno a Satana. Sì, bellissimo concerto, Edo, bellissimo concerto.
1: Bellissimo, bellissimo, anni fa. Io ci torno volentieri a vederli.
0: Anch'io torno volentieri a vederli e speriamo non sia andato in Giappone allora, solo per vedere gli Emperor.
1: Ma se sei andato, torni.
0: Non so se potrò tornare in un anno di visto. Però speriamo suonino gli Emperor in Giappone a caso,
1: ma
0: non so, al parco di Nara.
1: Ma tanto ti pigliano in Giappone, ben via.
0: Dai, speriamo di sì.
1: Ti pigliano per un...
0: Bene, andiamo avanti che la serata è già inoltrata e domani lavoriamo.
1: Sì, vabbè.
2: Vabbè, ok.
1: Vabbè,
0: noi siamo qua
1: un po' per distrarre le persone dalle loro incariche quotidiane.
0: Esatto.
1: Noi vogliamo farli sognare.
2: Poi domani è venerdì.
1: E poi domani va da sé.
0: Bene, il prossimo artista che vi voglio fare ascoltare è Nick Drake. Mi ricordo di avervi fatto sentire una canzone anche
1: settimana scorsa,
0: però questo è un altro album, è il secondo album. Molto figa la copertina, mi piacciono i colori. Strane la posizione dei piedi, poi ho capito che le scarpe erano non erano attaccate ai piedi.
1: Sono le sue scarpe.
0: Sì, ma pensavo, dicevo, ma come c'ha le gambe tutte torte? Invece
1: no, se le levai le scarpe.
0: Non mi ero reso conto che c'erano le scarpe levate. Era molto buffa la copertina, infatti.
1: Avesse fatto così loro con le Birkenstock
0: sarebbe salvato. Se avesse risposto le Birkenstock da qualche altra parte,
3: sono salvato comunque. Ah, e sarei stato da copertina.
0: Da copertina, esatto, si poteva fare un album indie. Questo è Nick Drake con Hazy Jane 2.

0: Questo era Nick Drake con Hazy Jane 2. Vabbè, 2, ok. Hazy Jane 2.
1: Fastaci ascoltare da il
2: ce
1: nostro,
2: ce l'ha fatta sentire il nostro amico Gabriele. Ciao DJ. Gabriele,
3: ciao ragazzi, ciao ragazzi,
1: ciao, ciao, ciao.
2: È veramente un piacere essere qua con i miei amici dell'Overkill a Radio Mugello. Ciao, allora, ragazzi,
1: ciao, ciao. Allora, io faccio questo breve intervento che per certi aspetti è un'anticipazione di una prossima Resce Album. Delle volte fare anche questi interventi un po' a braccio ci sta. Avevo in mente di fare questa Resce Album, purtroppo per questa settimana, quindi faccio purtroppo una sorta di anticipazione. No, dico purtroppo perché non ho avuto tempo di finire questo disco. Per vari motivi ho dovuto stoppare. È un disco, tra l'altro, cioè, che non ho proposto io. È stato proposto settimana scorsa, e quindi ho detto, per quale motivo non aprire le proprie conoscenze musicali rispetto a quelle che solitamente, no, proponiamo. E quindi io ho detto, va bene, proviamo ad ascoltare questo disco. Non ho avuto modo di terminarlo e
2: a che punto sei arrivato?
1: Album alla seconda canzone su 12.
2: Ah, ok, ok, quindi c'è nemmeno a metà, dici. No, no, okay. Le prime
1: disco,
2: due erano?
1: Ok.
2: Bene, speriamo nelle prossime 10.
1: Sì, la prossima l'album in questione è Negro di Paolo Belli.
2: No! L'ho vista lì.
1: E quindi,
2: ma questo è lo shit freddo?
1: È lo potrebbe essere freddo, qualsiasi cosa. Io però vi anticipo che ci sarà la Resce Album a breve, se ce la può arrivare in fondo, e vi faccio ascoltare quella che è la prima canzone del disco,
2: con il disco del 97.
1: Disco del 97, non l'abbiamo, no, perché non avevamo tempo.
2: Però l'ho messa su Instagram.
1: Io ho deciso, va bene, proviamo a ascoltarla. La seconda canzone ho dovuto stoppare perché ero concentrato alla guida, e quindi ho detto ok.
2: Ma Lorenzo posso, sa che è bravo a fare due cose mentre guida.
1: No, anche tre. Cioè la terza, ascoltare Paolo Belli i dischi. Però ho ascoltato la prima canzone, che è Uomini o Caporali, che è una citazione cinematografica anche del film di Totò. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Prossimamente avremo la Resce Album di
2: e
1: Paolo
2: Belli.
1: E quindi
2: un altro brano dall'album.
1: Certamente, certo. Paolo Belli, Uomini o Caporali.
2: Io sentivo soltanto.

lo so, tu mi conosci e lo sai. Ho sempre rischiato e rischierò, oggi poi più di ieri, mi gioco tutto.

0: Stavamo giusto facendo la critica della copertina, come se fosse questo il problema di questa canzone. Uomini o caporali di Paolo Belli allo Schifredo Award di
1: È
0: stasera?
1: una bella candidatura, è una candidatura bella strong.
0: Era un vero schifo questo, allora. C'hai azzeccato un pieno. Questo, per chi se lo fosse perso, è il disco che ha estratto Letizia
1: Aspetto che
0: dal muro di
1: Letizia ne
0: dischi.
1: estragga qualcun altro.
0: Speriamo, magari. Come si chiama il disco, Lore?
2: Non si può dire
0: Il
1: fake.
0: disco
1: Disco
0: di
1: di
0: Pino
1: Paolo Belli.
0: Daniele.
1: No, di Pino
0: No,
1: Daniele.
0: scusa, di Paolo
1: Pa
0: Belli.
1: Negro.
0: Si chiama Negro.
1: Sì.
0: E questa è la parte un po', come
1: Ostia.
0: dire, ostia, ostia.
1: Vabbè, termine
0: Termine
1: spagnolo.
0: spagnolo,
3: Lui fa
0: sì.
3: musica un po'
0: Secondo me
3: latina.
0: nel 97 sì, lo potevi chiamare un album negro.
1: Sì,
0: Ora
1: va bene.
0: non lo so, ora non lo
1: Non
0: so.
1: credo.
0: Comunque non è questo il problema del disco. Il problema del disco è che è orribile. Allora, parlavamo di gruppi nuovi. Gruppi nuovi che ci piacciono. Mentre
1: Pala sta per
0: Pala sta
1: me.
0: avendo un attacco alla Walter White proprio. Attenzione, attenzione a
1: Non
0: Walter White
1: sapevo.
0: che c'ho la tosse.
1: Gruppo nuovo.
0: Gruppo nuovo di ora, formato nel 2020, che sono tutti ragazzi giovani, sono tutti presi bene. Sono naturalmente, indovina di dove? Lo dico tutte le settimane, la patria del metal moderno, qual è?
3: La Finlandia?
1: La Finlandia. Ah,
0: Dieci
1: ok. No,
0: punti.
1: pensavo a qualcosa di più
0: Grifo,
1: local. Mi viene un
0: 10 punti
1: attimo.
0: a Grifon
1: Ok, va
0: Pala.
1: bene, bravo.
0: 10 punti a
1: Grifon
0: Grifon
1: Pala.
3: Pala. Ma non lo so, è fissato con i gruppi finlandesi.
0: Ma dai, ragazzi, ma come
3: Potremmo
0: si fa a
3: dire
0: non essere?
3: Germania,
0: Come fai
3: Polacchia.
0: a essere un metallaro?
1: Polacchia!
3: Polacchia,
1: Bene.
3: perché è un misto tra Polonia e Slovacchia, tutti
0: Come
3: questi.
0: fai a essere un metallaro nel 2026 e non adorare il panorama norvegese che ti sta regalando degli esempi
3: Scandinavo
0: incredibili?
3: in generale.
0: La Finlandia non è
3: Ti ho detto
0: scandinava.
3: norvegese.
0: Ho detto norvegese, io
3: Esatto.
0: volevo dire finlandese, vedi?
3: Infatti, pensavo volesse
0: Ad
3: parlare.
0: oggi, 20 anni fa, no, 30 anni fa, figurati, ma ad oggi, secondo me, la Finlandia fa uscire più roba della Norvegia, più roba bella. Sotto, soprattutto per quanto riguarda il metal estremo, ma non solo. Non solo, anche roba pure più pop, più
3: Ma
0: normale. È
3: c'era la
0: proprio.
3: Finlandia all'Eurovision Song Contest?
0: Certo,
1: Sempre,
0: c'è
1: c'è. E che
0: sempre.
1: ha
0: E
1: fatto?
0: presenta spesso brani metal, tra l'altro.
1: Sicuramente è la nazione che presenta.
0: È proprio
1: È la nazione che
0: particolare.
1: ha proposte più interessanti, o comunque, al di là del fatto che sia metal o meno, insomma, è una delle
0: Hanno roba forte.
1: nazioni, sì, più interessanti, sì.
0: Sì. C'è un bellissimo panorama musicale. Il metal è un genere considerato mainstream, tant'è che insomma, l'equivalente di Rai 1 della Finlandia ci sono spesso. C'è stato recentemente con l'orchestra filarmonica di Helsinki. Hanno suonato i Children of Bodom, i Sonata Artica, gli Stratovarius e membri di vari altri gruppi. È stata una kermesse bellissima. E quindi ecco la Finlandia. E questo è andato in onda come se fosse Rai 1, cioè lo
1: È
0: vedevano
1: anche una
0: tutti.
1: questione
0: È
1: culturale
0: una
1: proprio di un
0: questione
1: altro
0: culturale. La
1: livello.
0: Finlandia, per adesso, in questo 2026, è il faro del metal globale. Secondo me, il miglior metal nuovo in questo momento sta venendo fatto in Finlandia. E anche per quanto riguarda rivisitazioni di gruppi importanti, come abbiamo parlato di Sami Elbana, che ha fatto rifondare Children of Bodom con lui alla chitarra e alla voce. Lui ha un suo gruppo, i Lost Society, in cui fa delle cose incredibili mai sentite prima. E questo gruppo qua, i Moonlight Sorcery, che sono un gruppo un po' black, un po' fatto bene, un po' figo, parecchio figo, della Finlandia, che quelli di cui parlavo prima, formati nel 2020, mi piacciono un sacco. Questa è In Coldest Embrace, perché in tantissimi ci scrivete che mettiamo solo roba vecchia. La nostra casella di posta è intasata da questi
1: No, è
0: messaggi.
1: vero. Bugiardi, siete dei bugiardi. Vi ho messo rare, sci, ad esempio. Bugiardi.
0: Esatto. Moonlight Sorcery
1: Esageravo,
0: in
1: scusate.
0: Coldest Embrace.

0: E questi sono i Moonlight Sorcery con In Coldest Embrace.
1: Oh yeah.
0: Bella roba, vero Pala?
2: Bellissima roba, sì.
0: Beh,
2: sì,
0: ti è piaciuta?
2: Sì, mi è piaciuta molto.
0: Ok, perfetto.
1: Bella la Finlandia.
0: Bella, bella la Finlandia. E complimenti a loro, mentre io devo stoppare questo audio. Allora, scusatemi un secondo, devo fare un test.
2: Prova.
0: Sì, per capire.
2: Prego.
0: Se...
2: microfoni...
0: ecco, questo è Paolo Belli, quindi... si sente l'audio.
1: Si sente.
0: Esatto, esattamente. Allora, ragazzi, come abbiamo detto a inizio puntata, questa sera torna, dopo tanti mesi, insomma, un discreto periodo di assenza, torna Sarabanda.
1: Diverso tempo, sì.
0: Sì. Per introdurci a questa nuova puntata di Sarabanda, abbiamo un announcer, un ring announcer di eccellenza, e ve lo presento.
1: Ma possiamo togliere un punto a Pala DJ che sta messaggiando invece di ascoltare le regole?
0: No, ma perché sta chiedendo se ti possono aiutare. Esatto.
2: Aspetta, cioè, è troppo.
0: Eccoci.
2: Forte.
1: Puoi abbassare il volume dalle cuffie, Pala. Guarda, c'è questa manovella segreta. Ma mi si sente?
2: Sì.
0: Eccoci qua, ragazzi, sogno io l'annunciatore per eccellenza.
1: Cataldone,
0: sì. È Cataldone che annunciamo e concorrente in gara di stasera, lo sfidante, angolo blu. Blu. Si deve vendicare dal colpo di telefono preso in tanuca la settimana scorsa. Gabriel Palacio.
3: È schifo.
0: All'angolo rosso, il campione dei campioni, ha vinto l'Olimpiade del cliente dell'anno dell'Overkill, si è piazzato secondo a Sarabanda Rock e ha fatto cagare un cazzo al cinema. Vuole piazzare il quarto colpo e concludere al meglio questa sua estate / autunno di impegni sportivi, il nostro super campione Edoardo Brangen. Bene, se n'è andato Cataldo.
1: Grande Cataldo.
0: Allora, stasera funzionerà in maniera leggermente diversa rispetto al Sarabanda che facevamo finora.
1: Aiuto,
2: eccoci.
0: Ci saranno due 7x30 diversi, quindi uno per il Pala e uno, quindi 7 canzoni solo per te e 7 canzoni solo per Edoardo Brancia. Okay. Questo perché? Perché abbiamo riconosciuto che tra i vari punti di forza di questo format c'è anche il Moccolo Alert proposto da Edoardo Brancia, sì, che ci ha pure vinto un Rifredo Moment.
1: Pensa
0: con
1: te,
0: San Giovanni e Farfalle. E quindi abbiamo deciso di dare un po' più di pepe a questo Moccolo Alert, vedendo la reazione del rispettivo sfidante nell'ascoltare i brani dell'altro concorrente, dicendo tipo:
2: lo so,
0: la sapevo. Quindi
1: oddio,
0: questo è un po' il succo.

0: buono o anche pop. Siamo le ragazze che vanno in giro
1: sempre con le altre, ragazze.
0: Esatto. Però ecco, diciamo che è abbastanza equilibrato. Non posso aggiungervi altro. Si farà un primo giro, poi vi darò una mano se...
1: Va bene.
2: Detto, preparato tutto.
0: Preparavo tutto con Spotify in 2 secondi. Basta fare tre playlist con 7 canzoni
1: e avere un cavo jack.
0: Esatto. E avere poi Paolo Belli che ti annuncia per fare i test audio.
1: Ma che siamo bella giornata, porca puttana, davvero.
0: Va bene. Facciamo scegliere allo sfidante il numero della busta?
1: O chi vuole... è lo sfidante?
0: Il Pala.
1: Pala
0: di il campione.
2: Scelgo la busta numero 2.
0: Scegli la busta numero 2.
1: Attenzione.
0: Tu quale busta scegli tra la 1 e la 3?
1: Scelgo la 3.
0: Scegli la numero 3. E allora si parte. Si parte con il primo brano della busta numero 2 del buon...
2: Ma una a testa ne faremo.
1: Una buon.
0: Del Pala.
1: Cattivo. Del cattivo. Del cattivo.
0: Esatto, lui non può rispondere.
2: Le ragazze.
0: Allora, non c'è le ragazze. Non c'è le ragazze.
2: Anche perché sappiamo come siamo.
1: Spoiler.
0: Allora, va bene, dai. Andiamo col primo brano del 7x30 del buon Pala.
1: Aspetta, quanto fa 7x30, Pala?
2: Il 7x30 è un'altra cosa.
1: Quanto fa 7x30?
2: Fa 210.
1: Ci ha messo un pochino.
2: No, stavo pensando ai 7x30.
1: Sì.
0: Salutiamo ovviamente tutti coloro che dovranno fare la dichiarazione dei redditi. Primo brano della scalata del Pala DJ. Aspetta, ho sbagliato. Scusate, ho fatto una figura di merda. Avevo abbassato il volume. Ecco il primo brano per Pala DJ.

0: Bala, tu dovresti premere perché sennò si ascolta tutta la canzone.
1: Ah, ok, dovrei premere. Ma non la conosco.
0: Va bene, quindi è passo. Sostanzialmente la passiamo e la recuperiamo dopo. Ok, l'ha capita il buon Edoardo Branco.
2: Certo.
0: La canzone l'ha capita. Andiamo quindi al primo brano del 7x30 di Edoardo Branchen, che non lo sa, ma secondo me ha preso quello più difficile 8 a sua insaputa.
2: Ma di sì, ma speriamo.
0: Ecco.
1: Anche perché la prima io non la conoscevo e ho detto, cazzo, sono rovinato, partiamo già male.
0: Primo brano per O Super Campeon.
2: Super Campeon, eccolo qua. Stop. È quello di Billie Eilish, quello gli hanno fatto la cover.
0: Esatto. Allora, mezzo punto intanto perché hai azzeccato almeno l'artista. Puoi passare.
2: Però
0: eventualmente
2: non ho idea del nome del brano.
0: La diamo, la vuoi passare, recuperare dopo o
2: passiamo, recuperiamo.
0: Passiamo, va bene. Avevi scelto la numero 2 di busta?
1: Sì.
0: Ok, quindi qui abbiamo il qui, vabbè. Abbiamo il secondo brano della scalata di Pala DJ. Ancora siamo 0 a 0.
2: No, 0,5.
0: 0,5
1: a 0.
0: Vado un po' avanti, Hai premuto?
1: Stop,
0: sì. Ok.
1: Health best degli ACDC.
0: E prende il punto Pala DJ, quindi siamo 1 a 0,5, quindi Pala DJ passa.
2: Basta.
0: Momentaneamente.
1: Era semplice, posso riconoscere.
0: Lo può riconoscere.
2: Era facile. Io non
0: ho la vaga idea che il buon Edoardo Branchen ti risponderà a breve in 2 secondi e si riporterà avanti, ma magari mi sbaglio. Questo è il secondo pezzo della scalata di Edoardo Branchen.
2: Breaking the Law, Judas Priest.
1: Anche questa era troppo scontata.
2: Ma stai zitto, coglione.
0: Ragazzi, piano.
1: È il suo gruppo preferito.
0: Ma guarda che era a caso il
1: No, lo so.
0: 1,5 a 1 per Edoardo Branchen, che risponde subito al concorrente che ha osato sfidarlo. Terzo brano di Pala DJ.
1: Sabrina Carpenter Express.
0: La indovina e si riporta.
1: Sembrava più bella all'inizio, poi ho detto, ma questa l'ho sentita. Chi cavolo sono?
2: Thinking about.

0: adesso.
1: Per dire adesso, gruppo indie californiano fa questi troiai di musica. E poi ho sentito la melodia di Espresso.
2: Perfetto.
0: That's me, Espresso.
2: 2-1,5. Vediamo, vediamo se Edoardo Branchen ripassano avanti. Terzo brano per Edoardo Branchen.
3: Luna Pop, Vespa 50.
2: No,
3: no, che cazzo sei?
2: Guen, 50 special.
1: Quindi, mezzo punto.
3: Stavo per dire Vespa 50 special. Io volevo dire,
2: qui ci sta. Quindi, un moccolo alert. Ce lo siamo già giocato sulla Vespa 50. Quindi, 2-2. Perché comunque lì Luna Pop li ha presi. Cioè, sento del rammarico in questa risposta del buon Edoardo Branchen.
1: Era semplice, era 50 special, lo sapevo anch'io.
2: Ah, attenzione pure.
3: Ascolta Ciccio, io se avevo le tue, se avevo le tue era 3, quindi quindi sta calmo.
1: E quante ne indovinai? 2.
2: 2.
3: Io ne avrei indovinate tutte.
2: No, lui l'ha passata una tra l'altro, non ha neanche sbagliato.
3: E io la so quella lì.
2: La sa lui quella là.
3: Certo, la so.
1: Io so la tua invece.
3: Sì, va bene.
2: Va bene.
1: Se poi possiamo fare la
3: scala. Billie Eilish.
1: Non era Billie Idol.
3: Sì.
2: Andiamo avanti. Quarto motivo per Pala DJ.

0: Te la devo stoppare a breve, eh.
1: Ok, perché per inizio si avvicina.
0: Dai! Non ci credo! La passa! No!
1: La passa.
0: Edo, l'hai capita?
2: Ma guarda, sai, forse la passa... Cioè, la conosco benissimo, ma forse la passa anch'io.
1: La intro non l'ho detto.
0: Va bene, la recuperiamo dopo. 2-2, eh?
2: Forse la... Forse
0: 2-2, eh?
2: Forse ce l'ho.
0: Bala, io guardo se... Ti dico che questo è il quarto brano di Edoardo Brancen.
1: Che mi supererà...
2: Du hast Rammstein.
0: 3-2. Ed è 3-2. Ah, sembra, davvero?
1: Mi sembra più Darude Sand.
0: Darude. Di Billy Idol, più che altro. Darude di Billy Idol.
1: Quando ti chiedevano su YouTube che canzone è questa, e partiva Darude Armstrong. Io ci sono cascato qualche volta.
0: Si va su, eh? Quindi i brani ora leggermente vanno a... si va leggermente in salita. Col quinto brano di Pala DJ. Vabbè. Palacio Gabriel. Gabriel.
1: Gabriel.
0: Sì. Vai.

0: questa?
1: Vuoi intanto premere?
0: Ma fino a quanto potevo sentirla?
1: Te la stoppo casomai. Ora, l'artista?
0: Penso siano i Metallica.
1: E pensi bene, e pensi bene. La passiamo per il titolo e la recuperiamo dopo?
0: Perché, sì.
1: 2.5 a 3. Bastardo, gli ha anche detto.
2: Si è sentito?
1: Ha detto bastardo. Bastardo. Bene, si va in salita anche per te, caro campione. 3 a 2 e mezzo. E questo è il tuo quinto motivo.

0: un bel troiaio, possiamo dire questo.
1: Potrebbe essere quasi uno shit freddo, forse. Allora, la domanda prima è: hai capito la o gli artisti?
2: Tananai.
1: E ce l'abbiamo in mezzo, vabbè, 20, va bene, ok, Tananai.
0: E la sua nuova tipa di ore chi è?
1: No, non è la tipa di...
0: Con chi sta Tananai?
1: Sta con Kamiok, non credo che canti Kamiok. Tananai. Va bene, dai, ti do mezzo punto.
2: Ok, allora avendo il mezzo,
1: mezzo
2: punto, avendo il
1: mezzo
2: punto posso giocarmi la
0: punto, perché è metà artista, la cantante iniziò prima.
1: Sarebbe giusto quello che ha detto il Pale in realtà.
0: Un quarto.
1: Quindi sarebbe 3:25 a 2:50.
2: Aspetta. Tananai.
1: La puoi anche passare, si fa un altro giro dopo, eh. Tanto stanno scrivendo il titolo.
2: Non ho idea di chi
1: sia lei.
2: Pala, te non dovresti stare al telefono, lo sai, vero? Ti stanno suggerendo.
1: Guarda,
0: no, c'ho...
1: mi dica lei, supercampione, se passare la palla a Pala DJ al sesto motivo e poi...
2: Gaia!
1: No. Madonna. Quindi siamo a 3:25, ti posso dire l'altra artista, tanto ormai è sbagliato, è Annalisa.
2: Ci saremmo arrivati.
0: Infatti a me non mi stanno dicendo le mie risposte, mi stanno dicendo le tue risposte.
1: Attenzione.
2: Ma, scusi, posso?
0: No, non lo guardi.
2: Posso?
0: Si dà le tue
1: risposte. Allora, stai bello concentrato, caro mio Pala DJ, che c'hai la sesta canzone in arrivo. Cerco di... Ora, vabbè, fa questo primo giro con le intro, dai.

0: aspetta. Stoppo?
1: Se devi sì, però.
0: L'artista?
1: Non mi viene, devo passare anche questo.
0: Si passa.
1: Malissimo.
0: Allora, vi dico gli ultimi brani a testa, descritti come livello uomo gatto, ma sono del stile di Rifredo, quindi heavy metal, roba nostra, quindi è stato fatto apposta mettere almeno l'ultimo brano difficile, ma anzi no, te c'è ancora il sesto, chiedo perdono.
2: Okay, okay.
0: C'è ancora il sesto, quindi bene. Facciamo prima il sesto.
2: Vai.
1: Ma chi sei?

0: Mi dica lei quando stoppare, la recuperiamo dopo. Ora c'è l'intro.
1: Allora, avevo capito che era quella, allora. Incredibile. Non lo sapevo.
2: Allora, è quella di Eminem.
1: È la versione originale questa.
0: Sì.
1: Io sono l'artista, ma non te lo dico.
0: Aia, pure.
2: Allora, una donna.
1: Però... quella fin lì
0: sì, l'avevamo.
2: Però ci ho preso in considerazione.
0: Non è Eminem, ve lo hai sentito?
1: Non è Eminem.
2: No, però questa è la versione del brano.
0: È la versione da cui poi è nato il brano di Eminem.
1: Che tra l'altro lo canta pure lei, c'è pure il featuring con lei nel brano, sì, di Eminem.
0: Ti sta dicendo che lui lo sa. Ti sta dicendo proprio.
2: Ma io ti devo dire il nome di questo brano e il nome del brano di Eminem.
0: Allora, no. Allora,
1: no, è il nome del brano.
0: È il nome del brano.
1: Cioè, se è quella con Eminem, dovevi dire quello con Eminem.
2: Va bene.
1: Perché è un brano diverso. Che manco mi ricordo. Vabbè, non passai tanto anch'io.
2: No, è inutile la passi perché questa canzone conosco benissimo. Sentita un miliardo di volte in un miliardo di video. Mi verrebbe da dire il nome, cioè la cosa che dice nel ritornello, anche se non mi torna. Che la canzone fa Matisse gone cold, I wonder why I got out of bed, the morning rain clouds on my window, I can see it all, even if I could, would all be mad, there's a pictures of my wall,
3: it reminds me that it's not so bad, it's not so bad.
2: Io dico quella.
0: Cioè?
2: At all, it's not so bad. Cioè, il titolo della canzone, it's not so bad.
0: Allora, non è quello il titolo.
2: Madonna puttana.
0: No. Allora, no, c'è stato un problema tecnico, un'interferenza. C'è stata un'interferenza sulla che veniva da fuori.
2: Guarda il nome, guarda allora.
0: L'ora è che sono le 20.
2: No, del podcast e la registrazione.
1: No, sono dopo le 11.
0: No, sono dopo. Dai, tranquillo, non ti preoccupare.
2: No, ma guarda il podcast, a che minuto siamo?
0: Siamo al minuto, un'ora e 32 minuti.
2: Bene.
1: Tagliamoli. Si taglia.
0: Va bene, si fa così. Il podcast non andrà in onda.
2: No, l'ultimo pezzettino.
0: E come fa a tagliarlo?
2: Allora va bene,
0: va bene così. Ah, sì. Semmai sei stoppato. Allora, una gonna e una sottana. Allora, in realtà il titolo era nel ritornello. Però... cioè dopo, ma è Thank You di Dido. Quindi...
2: Di Dildo.
1: No, Edo,
0: stai peggio.
2: Di Dildo. Volevo dire Ditto. E poi
1: si trasforma in vari oggetti.
0: Va bene, perfetto. Allora siamo
2: no, ragazzi,
0: due e mezzo a... io gli leverei a qualche punto.
1: A 3.25.
0: Lasciamo perdere. E, ultimo brano per Pala DJ.
1: Quelle di prima non le recupererò mai, sono sicuro, a parte qualcuno forse.

Allora io lo stopperei e si ripiglia dopo, perché ha un intro di un minuto e mezzo anche abbondante. Se no si fa così, guarda, schippo sulle prime lyrics e te la faccio ascoltare.

0: Artista.
1: Proverò dopo al prossimo.
2: Pensan te la suggeriscono,
1: No, ma me l'ha suggerito le tue, me l'ha suggerito.
2: Bene, bene.
1: Però non te le dico.
0: Allora, abbiamo recuperato ovviamente Edoardo Brancher, che ha avuto un'interferenza al microfono. Non ti preoccupare. Non so. Settimo brano.
2: La sensazione era tanta.
0: È abbastanza discreta.
2: Sempre in sala banda, mi frega.
0: Questo è il settimo brano.

0: quella di prima.
1: Ma scusami, ma io devo ascoltare la canzone. Scusa. Cioè,
2: no, era la base del brano.
1: Sì. Falla ripartire. Vabbè. E tu, per favore.
2: Ti do altri 15 secondi, poi la passiamo eventualmente. Metto le lyrics anche a te. Che anche qui c'è una.
1: Sì.
2: Aspetta, eh.

0: Io forse capivo l'artista.
1: Forse anch'io. Non so se rischiarlo.
2: Veda lei. Veda un po' lei. Se lo rischia, prende un altro, un punto, più di un punto di vantaggio su, su Pala DJ. Se no, non perde niente.
1: Sono partito pensando a uno. Poi però. Senti, me lo risento dopo.
2: Va bene, allora facciamo un secondo giro. Allora, ricominciamo da Pala DJ, che è in svantaggio di 70 punti. Quindi
0: 75 centesimi.
2: 75 centesimi, quindi vuol dire che un brano va azzeccato se si vuole superare Edoardo Brancin. Allora, si parte dal brano numero 1, almeno nel secondo giro vi do una mano. Brano degli anni 80, italiano. Ti posso dire anche che è un gruppo. Ti posso dire anche che è un brano che noi qui a Riffredo abbiamo ascoltato anche tramite varie cover.
1: Quindi, questo è un grande indizio.
2: E quindi te lo faccio, guarda, ti faccio risentire un po' l'inizio e poi ti prendo la parte di testa dove magari non ci dice il titolo, se c'è modo. Forse no.
0: Dice il titolo sempre.
2: Scusate, ho sbagliato. Dai, volevo vedere se potevo andare avanti con niente.

0: Sì, sì, sapevo quando stoppare. Okay, okay, non ti preoccupare, okay, era tutto sotto controllo. Niente.
1: Non vuoi essere gioiose, cazzo.
2: Sì, è
1: cazzo, no, no, no.
0: Vediamo,
1: no,
0: dai, gliela metto. Ovviamente l'ho sbagliata, l'ho sbagliata, ma il titolo era... Non la sapeva. Era Ti sento di Mattia Bazar.
1: Cazzo, mi verrebbe proprio Mattia Bazar, però non li conosco. Beh, ho ascoltato solo una canzone.
2: Era questa probabilmente.
1: No, era un'altra.
0: Allora, con Edoardo Brancen anche qui si riparte dal, dalla prima canzone dove hai azzeccato la, la cantante. Te la faccio risentire. Scusa, no, no, aspetta, la stoppo perché a lui ho dato degli indizi. Vai. E a te non li ho dati. Per il titolo ti posso dire, recuperando l'interferenza del brano di prima, quella è, anche qui se l'ascolti un po', forse qualcosa del titolo riesci a trovare. Ecco, te la metto lì, era giusto dare un indizio anche a lui.

0: Non ce la faccio. Non ce la
1: bloccato.
2: Che è Billie Eilish.
1: L'abbiamo già detto.
2: Sono sicuro.
0: Miau miau miau.
1: Miau miau. Sì, quella è quella più famosa.
0: Quella lì. Se me miau miau miau miau.
2: Allora, non è Birds of a Feather, quella è
1: non credo canzone. Proprio.
2: Non ho idea del titolo di questa.
1: Il titolo è What Was I Made For, che l'ha detto ora, va bene. Però, insomma, difendi il vantaggio, visto che sì, Para sì. DJ
2: non sa la numero.
0: Non sa un cazzo.
1: Allora, caro il mio Para DJ, hai ancora c'hai ancora 4 brani da recuperare. Quindi ribadisco, se ne azzecchi uno va in vantaggio.
0: Sì,
1: e il quarto brano io te lo faccio riascoltare come prima.
0: Il secondo e il terzo li indovinate, vero?
1: Il secondo e il terzo li indovinate, quindi hai indovinato gli AC/DC e Sabrina Carpenter. Questo l'indizio te lo do io. Brano anni 80 italiano, Ora poi lo stoppo. Devi seguire quello che ti dico, se non...
0: Vamos a la playa, oh oh.
1: E quindi il titolo è...
0: Vamos a la playa.
1: Vamos a la playa.
2: Ma questa gliel'hai un po' suggerita?
1: No, non, allora no, non gliel'ho suggerita.
2: Ah,
1: non gliel'ho suggerita perché era come prima, l'ho solo canticchiata.
2: Ho capito.
1: Poteva anche non rispondere correttamente, va bene, vantaggio.
2: Un po' sospetto.
0: Beh, mi ha aiutato però.
1: Pala DJ.
2: Questo era un bel aiuto.
0: Era un bel aiuto, esatto. Però
1: allora non ti do il punto e si
0: no, no, almeno si accende la gara.
2: Ah, no, va bene, va bene, vai.
0: Siamo a 3.50 e 3.25.
1: Yes. Yes. Allora, Edoardo Brancen però può ripassare in vantaggio, siamo se non sbaglio, quindi 3.50
0: a 3.25.
1: A 3.25. È un quarto
0: basta,
1: di punto.
0: Un quarto, basta la zecca uno dei due coproduttori.
1: E in ordine cronologico c'è il brano italiano di prima.
0: Mm-mm.
1: Te lo mando un po' avanti?
2: Sì.

0: Come si fa a ascoltare sta roba?
1: Non lo so. Questa è...
2: Non lo so.
1: Il ritornello è lì. Cioè, è quello che hai sentito. Io te lo... Vuoi che te lo rimetto?
0: Ma le parole sono chiarissime.
2: Angeli, come dice Angeli?
1: La rimetto.
2: Angeli di plastica. Che dice?
0: Che dice? Ah, ne capiva una seppia.
1: La rimetto.
0: Ne capiva una seppia.

0: sarà tutte storie brevi, ma che ne so, tutte storie brevi.
1: Era solo storie brevi.
0: Dai, ragazzi.
2: Interferenza, intenzione. Interferenza.
0: Ma ho sbagliato due domande dicendo preciso il titolo, ma tranne con una parola in cima, sicché ho
2: perché
0: sbagliato.
2: Proprio il format di Sarabanda
1: è proprio bastardo, è quello di far mocolare il concorrente.
2: Ma anche quando l'hai fatto te era proprio dovevi indovinare il titolo senza l'autore.
1: Solo il titolo. Adesso abbiamo un altro moccolo alert, preghiamo il volume del buon Edoardo Brancen di abbassarsi, perché c'è il quinto brano di Pala DJ che è in vantaggio. E hai già azzeccato l'artista perché hai detto che sono i Metallica, quindi ti rimetto il brano. Devi dirmi il titolo.
2: Quinto brano?
1: Eh sì.
2: Ah,

0: Ok, ce l'ho. Stavo pensando.
1: Sta andando via.
0: O era il primo album o era quello di Master of Puppets. Questo è Battery.
1: Eh sì. Eh sì.
0: Se no mi vergognavo.
1: Sì.
0: Cioè, se cascavo sul metal.
1: Allora, quindi siamo a 4,50.
0: 4,50
1: contro 3,25.
0: Solo per oggi. 4,50.
1: Ma a partire da domani.
2: Finito.
1: Edu, ci abbiamo quest'ultimo brano. Se lo vuoi,
3: ma tanto ho perso lo stesso.
1: Se vuoi comunque ascoltarlo e vedere dove
3: secondo
1: arrivavi,
3: me, secondo me meritavo il mezzo punto sull'Eminem. Vuoi che avevo detto? Dov'è che ho preso il quarto di punto?
1: Su Tananai.
3: Secondo me meritavo.
1: Allora,
3: mezzo
1: che facciamo?
3: Punto.
1: Era
3: l'unica domanda.
1: Che facciamo? Gli diamo il mezzo. Gli diamo il quarto.
3: Come ti sta bene, guarda. Come ti sta bene.
1: Allora, che facciamo? Gli diamo il quarto di punto?
0: Gli leviamo il quarto.
1: No, glielo diamo. Che va a
3: 3,50. La domanda che aveva due artisti. E io non so.
0: Vabbè,
1: allora, la situazione è questa. Devi indovinare il brano per pareggiare.
3: Ok.
1: Te devi indovinare il brano. Quindi vuol dire che anche se c'è l'artista non
0: sì,
1: ne ha.
0: Sì,
1: ne ha...
0: Vabbè, dai, vabbè.
1: Se lo se no. Indovina, ci rimetto io. Vengo picchiato da tutti e due per no, motivi no, diversi. No. Settimo brano. Io come indizio
3: sì.
1: Ti posso dire che in questo studio, ci fosse stato lui in questo studio, si mangerebbe mani, gomiti, braccia
3: so
1: e quant'altro.
3: So bene.
1: Lo faccio partire?
3: Sì. L'artista non vale se la zecco.
1: Cioè, vale il punto che vale, ma certo. Non ci arrivi.
3: Certo. Vai.
1: Dimmi se andare ovviamente alle parti cantate.

0: naturalmente sono i Dream Theater, ma esatto. Questo lo sapevo anche sì. Prima, ero giusto indeciso perché l'inizio mi ricordava un brano dei Sonata
1: guarda,
0: Artica
1: guarda.
0: Ed ero andato un pochino in crisi per Sonata Artica, ma risentendolo con certezza sono i Dream Theater.
1: Guarda, guarda, ascolta,
0: l'album.
1: Ti do l'ultimo indizio, mi guarderà malissimo per l'indizio che sto per dare, ma d'altronde ti ho dato.
2: Famosa la playa.
1: Il titolo di questa canzone dà anche il titolo all'album dei Dream Theater. Quindi è quasi un calcio, è un
2: l'hanno fatti,
1: va bene, ho capito, però che devo fare? Se no gli descrivo anche la copertina, ma in quel caso se gli dico la copertina io so che lui sa. No, infatti
0: Metropolis.
1: Non è Metropolis.
0: Madonna, ragazzi.
1: A Change of Seasons.
0: A Change of Seasons.
1: Dei Dream Theater.
2: Cambio di stagione, va fatto anche noi ora.
1: Ai ai ai ai ai, cambio di stagione, cambio di campione, tra l'altro. Perché Para DJ
0: Barando
1: vince Barando, Barando.
2: Baratti.
1: Quindi abbiamo dato quindi nuova linfa a questa trama di Sarabanda. Ha indovinato mezzo punto, quindi a 4 e mezzo a 4 il nuovo campione. E il nuovo campione.
2: Ah, ho vinto io, sì.
1: Abbiamo finito. I brani
2: sono. Ma la settima.
1: Ah, già, c'è la settima tua. Scusate.
2: No, la sesta e la settima.
1: No, la. Ah, già, è vero. Lui può fare.
2: Hai ragione. Era la quinta. Vabbè, ma già vinto. Era la quinta.
1: Era perché avevi già vinto. Comunque.
0: Ah, io non ne ho altri.
1: No, era finito.
0: Perché le altre me le avevo già.
1: Vuoi fare le altre?
0: Perché le altre le avevo detto.
2: Vabbè, sono curioso di sapere quali siano, però almeno. Se ho vinto, beh.
1: Va bene, facciamole. Allora, la sesta. Pop.
0: Ora posso giocare anch'io.
1: Sì.
0: Vai.
1: Allora, in questo brano qua. Brano pop stile Sabrina Carpenter. Lei come ve lo posso dire, artista.
0: È Dua Lipa.
1: Avresti preso mezzo punto. Dua Lipa. E ve lo metto più avanti.
0: Aspetta.
1: Vi dico.
0: Aspetta.
1: Vi metto il ritornello. Se ci arrivo. Arriva il ritornello. Questo è sempre il bridge. In questo brano la batteria, la ritmica è di Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, tra l'altro.

0: Break My Heart.
1: E l'ha anche azzeccata.
0: Dua Lipa.
1: E l'ha anche azzeccata.
2: Scambiare le cose.
1: E si chiude quindi con il settimo brano di Pala DJ, dove giocherete insieme. Ragazzi, qui siamo nel metal. Siamo in Svezia. Un gruppo, direi, famoso abbastanza, svedese.
3: Aspetta,
1: ha indovinato l'artista Pala DJ.

0: Anno 2001, eh?
1: Lo so, è l'album del 2001, è
0: l'anno. E vi dico anche.
1: Dici anche.
0: Vi dico, è anche in questo caso. Io ho questo vago ricordo e sono abbastanza convinto che anche in questo caso il titolo del brano è il titolo dell'album.
2: Questo è
1: con la P, è Pomegranate.
2: Black Water. Black Water.
0: Black Water.
1: Madonna, non me lo ricordo.
2: Non so.
0: Black Water Park.
2: Black Water Park.
0: Degli Opet, quindi degli questo Opet. Era il settimo brano di Pala DJ. Complimenti a tutti e due. E comunque,
1: vabbè, dai, poteva andare peggio.
0: Poteva andare peggio.
1: C'è
0: quindi
1: un album che c'ha una canzone bellissima che si chiama come l'album, che è Pomegranate, se non mi sbaglio.
2: Pomegranate?
0: Beh, penso proprio di sì.
1: Pomegranate. Ma l'hai sbattuto sotto bicchiere e me l'hai sbeccato.
2: Ma era fatto.
1: No, non è vero, non è successo. Però volevo accusarti di qualcosa perché ho perso.
0: Perché ha perso, ma sappi che si vendicherà. Quindi te fino a che
2: già dava la bottiglia in testa stava lui.
0: Vabbè, lui si è vendicato della telefonata in testa. Ma il nuovo campione è Pala DJ, che adesso
1: DJ.
0: Adesso venite qui, mettetevi i brani. Io ho finito, sono a mezzanotte.
2: Vai, vai, voi. Viola, Riffredo Viola.
0: No, sì, no, Riffredo Viola torna prossimamente. No.
1: Oddio, scusate.
2: Dai,
1: momentino un po' così. Un po' così, ma succede, dai, succede anche ai migliori di noi. Io naturalmente chiedo scusa. Chiedo scusa a tutti, come normale, giusto che sia. E torno qua stasera per salutare i Dark Funeral. In anticipo li voglio salutare perché ci verranno a trovare a Milano all'Alcatraz e ci sta che io vada a vederli. Ci saranno Dark Funeral, Dimmu Borgir e Behemoth, quindi sarebbe veramente una serata eccezionale. Vedremo se ce la farò ad andare. Comunque, in caso, se vado, di sicuro i Dark Funeral questa la fanno. The Arrival of Satan's Empire.

0: Questi erano i Dark Funeral con The Arrival of Satan's Empire. Bella, bella, Edo. Empire.
1: Bella, bro. Bella, bro.
0: No, bella, bro, no. Però bello questo...
1: Era una bomba anche... quella merda.
0: Nordico, invernale, con i tuoi gruppi black metal.
2: Sì, stasera, ragazzi, ascolti solo sono... te. No, stasera sono partito.
0: Io invece voglio tornare verso qualcosa di più caldo e vi farò ascoltare questo artista Tim Hardin, che non conosco molto bene, però mi è capitato sempre casualmente di ascoltarlo in radio e un ascoltino alla sua discografia andrebbe dato.
2: Andrebbe fatto, eh.
0: Questa canzone mi aveva lasciato una bella impressione. Questa è How Can We Hang Out Onto a Dream di Tim Hardin.

0: Come strano il finale.
1: Come strano il finale di questa.
2: O come le andà.
1: Come le andà.
0: Come le andà.
1: Come le andà. Ragazzi, non tanto bene, non tanto bene al buon Cronos. Che ci ha lasciati quest'oggi e che già ci manca tanto. Abbiamo avuto l'onore di vedere il suo ultimo concerto in Italia, probabilmente l'ultimo concerto dei Venom. Voglio ricordarlo questa sera col mio brano preferito dell'album cardine dei Venom. Penso che abbia un ultimo intervento Mr. Pan.
0: Va bene, no,
1: dalla regia chiedano. Sì, sì, sì, facciamo chiudere a palla di Jesse.
0: Buono, buono.
1: Il brano si chiama Countess Bathory, parla della contessa di Bathory, l'ungherese che nel 600 fece impalare, murare vive, non so, trucidò una marea di persone della plebe, insomma, in maniera veramente orribile, ha ispirato un sacco di storie di paura, nonché ispirò anche i Bathory a dare il nome al loro gruppo, che poi era un progetto solista di Quarton, che anche lui ci ha lasciati e che ricordiamo sempre volentieri. Oggi ci ha lasciati Cronos dei Venom, figura cardine per quanto riguarda il metal estremo, la nascita del black metal. Questo è proprio dall'album Black Metal, pensate, 1980, fa quasi impressione questa cosa, pensare a quest'album come un album dell'80. Cronos all'epoca aveva 17 anni, pensate un po', un nuovo 17enne nel metal, come lo era Lexi Leo a fine anni 90. Anche Cronos nell'80 proprio suonava così. Countess Bathory, Venom. Ciao Cronos.

0: Questi erano i Venom con...
1: No, con te...
2: Countess Bad...
0: Sì, lo so che...
2: Battery.
0: Bella, dal vivo, l'abbiamo vista dal vivo, figà.
2: Bellissimo, bellissimo.
0: Bellissimo concerto, ci dispiace per
2: ci
0: il povero Cronos.
2: Tanto.
0: Era pure giovane. Invece io voglio farvi ascoltare un artista conosciuto casualmente, anche lui ovviamente, come tutti i nuovi artisti che scopriamo.
2: L'ha trovato in giro, l'hai beccato alla spesa.
0: L'ho beccato alla spesa, no, poverino, è morto nel 2023 anche lui. Però ha una veneranda età, quindi aveva più di 80 anni. Questo è stato definito da qualcheduno una sorta di Bob Dylan, sempre americano, mi sa con origini sudamericane, però centroamericane. E negli anni 70 suonava, però diciamo non aveva fatto troppo successo e quindi aveva lasciato la sua carriera musicale, era sparito un po' dai radar. Finché nel 28 anni dopo, nel 97-98... in Sudafrica, della gente aveva iniziato comunque a portare avanti la sua musica perché parlava come Bob Dylan di temi politici, di sociali. E quindi questi ragazzi negli anni, fine anni 90, in Sudafrica avevano iniziato a masterizzare i CD di quest'artista, dalle vinili. Quindi si era un po' sparsa, diciamo, la sua musica in Sudafrica. E si pensava che questo artista fosse morto. Finché qualcuno veramente fan di lui ha iniziato a fare qualche ricerca e postando delle sue foto di suoi album così che circolavano in Sudafrica, si è venuto a sapere dalla figlia che gli ha risposto dicendogli: ma questo è mio padre e fa il manovale da una vita. Aveva interrotto la carriera musicale senza sapere che dall'altra parte del mondo c'era gente che l'ascoltava. E cosa è successo? Hanno organizzato 6 date in Sudafrica, tutte sold out. E lui ha potuto, diciamo, concludere, riprendere la sua carriera e fare uno spettacolo assurdo, appunto, a distanza di 28 anni, senza sapere che in verità la sua musica era stata apprezzata.
2: Incredibile.
0: Ha fatto solo
1: e
0: 2 album.
1: E pensa che con questa bella storia si chiude la puntata di stasera.
0: Si chiude la puntata di stasera.
1: Una puntata spettacolare, devo dire.
2: Speciale.
1: Veramente bella, unica.
2: Bellissima.
0: Bellissima Sarabanda.
1: Va bene, una bellissima.
0: Ho vinto, una bellissima vittoria. Abbiamo spodestato il King.
1: Stai attento all'altra parte della nuca perché ti arriva il telefono.
0: No, il telefono è scarico, funziona solo quando è carico. Ancora funziona.
1: Va bene, va bene.
0: Non fa niente. Ci andremo ad ascoltare una traccia dal suo secondo album, suo secondo e ultimo album. Si chiama I Think of You from Coming from Reality di Rodriguez, Sixto Rodriguez.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Buonanotte,
1: buonanotte ragazzi. Ciao.
0: Buonanotte. Ciao.